0: Exactamente. Se trata sobre Oppo, que presentó un paraguas con pantalla integrada.
1: Quindi Oppo, che è una delle aziende dei telefoni, degli smartphone, uno dei più conosciuti qui al mondo, e ha inventato questo ombrello digitale, diciamo così.
0: Esattamente, un ombrello digitale.
1: Ecco.
0: Así no se pierde. Por ejemplo, si estamos en plena lluvia, ¿no? No vamos a sacar el teléfono o mirar el reloj, que ahora también ya es inteligente. Entonces podemos guardar la pantalla de nuestro paraguas y ver las notificaciones que tenemos, ver nuestros mensajes allí.
1: ¿Visto? Allora, sicuramente c'è questo ombrello che ha un display. E quindi quando vi arriva una notifica, voi invece di uscire dalla tasca oppure dalla borsa il telefono oppure guardare l'orologio, lo smartwatch, potete guardare direttamente il display
0: dell'ombrello.
1: Dell'ombrello, mi veniva la parola, perché non sta piovendo.
0: Del paraguas, della sombrilla, decimos nosotros.
1: Ombrello.
0: Ombrello.
1: E quindi potete guardare il display dell'ombrello e vedere la notifica che vi è arrivata. E io penso che con il gesto degli occhi oppure anche con le mani, ma penso più con gli occhi, guardando come ha fatto Honor, che fissi la notifica e poi te la apre.
0: Sì.
1: La stessa cosa penso che sia anche questo display dell'ombrello, che tu fissando la notifica che ti interessa ti apre la notifica e leggi velocemente. Però ricordate, velocemente dovete leggere, perché se no andate a sbattere.
0: Io penso che más de uno, si lo llegan a hacer ya muchos, perché hasta ahora es un prototipo.
1: Esatto,
0: yo pienso que puede sbattere más de uno, ¿no? Penso yo.
1: Ma poi io penso anche a questa cosa, no? Siccome è un ombrello, e quindi quando piove molto, e quindi si fa un acquasero, no? Uno dice, ma io non lo porto fuori questo ombrello digitale, mi è costato più di, non so adesso quanto costerà, perché
0: il prototipo non dice quanto costa, penso che costerà molto.
1: E quindi uno dice, ma io non lo porto questo fuori quando piove, no?
0: Para che serve? Bueno, para los días soleados, digamos.
1: Vedi, così sarebbe bello. Lo portate in ala, vedi, un ombrellone invece di un ombrello sarebbe stato
0: meglio. Para quando vanno alla playa o a un picnic, qualcosa.
1: Perché già lì al sole non c'è pericolo di pioggia, quindi.
0: Ed è fermo. Si sta ahí, digamos, enterrado en la arena e puoi mirar ahí.
1: Esatto, perché
0: es más viable, meno peligroso.
1: Stai prendendo il sole sdraiato, così ti suona ding, guardi l'ombrellone e vedi già la notifica.
0: Parece mejor.
1: Oppure anche un bel display con, non so, 10-12 pollici e ti guardi anche un film, una pellicola.
0: También.
1: Si può. Vedi, io sto inventando le cose, poi adesso Oppo e Honor Samsung le inventano e non ci pagano, ma guardano.
0: Estás dando demasiadas ideas creativas. Mejor, pongámosle final a esto y vamos a iniciar con la diversión y la música.
1: Que si chiama...
0: A tutta musica!
2: Queridos pasajeros, tren con destino, La Fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: Buenísima, buenísima esta música. Hemos escuchado hoy en el Café 90 Freddie Mercury con Living on My Own y The Tampere con Fair It.
1: Anche questa settimana il Caffè 90, selezionato da Dora, vi ha fatto, anzi a me ha fatto emozionare veramente tanto. Salutiamo Gianluca che è sempre in ascolto. Ciao Gianluca, grazie per i tuoi messaggi e ancora grazie per ascoltarci tutte le settimane.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo a Francesco che è in ascolto e che ricordiamo che dopo di noi su Radio Centrale Oristano ci sarà il suo programma, quindi ascoltatelo. E poi salutiamo anche Silvano, Silvia e Marcello che ci hanno mandato i messaggi al 371-4634-294. Continuate a mandare i vostri messaggi e il Caffè 90
0: torna la prossima settimana.

bentornati qui a Tutta Musica ogni settimana con Manuel Dora, e c'è anche lo spazio dedicato anche agli artisti indipendenti Talent On Air, dove voi artisti potete mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com, fare ascoltare la propria musica qui al nostro programma, e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Alexis Salgrado con Tell Me.

0: Elena Alexis Salgado con Tell Me. Grazie per aver mandato la propria musica a qui a Tutta Musica e speriamo che potrai vincere l'intervista radiofonica. Adesso ragazzi, non lo so cosa devo dire.
1: Non lo so.
0: Dimmelo tu.
1: Vai a leggere il titolo della seguente canzone.
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
1: È una diretta indiretta?
0: No, no, per niente. Dedicata a tutti i Tauri, a tutti i Tori che sono in ascolto.

settimana c'è l'appuntamento con Assegna Libro, dove parleremo dei libri e dei consigli per la lettura grazie a Luca e alla biblioteca di Marrubio. Il primo libro che vi consigliamo si intitola L'acquaiola di Carla Maria Russo. Racconta la storia di Maria, una ragazzina di 15 anni che vive in un piccolo paesino e lavora nei campi per mantenere l'anziano padre. Un giorno Maria viene assunta come acquaiola nella casa dei nobili del paese e ogni giorno deve recarsi alla fonte, distante 3 km, per rifornire la famiglia di acqua. La vita di Maria è ricca di sacrifici, ma nel corso delle pagine di questo romanzo il suo destino si intreccia a quello di Luigi, quinto figlio della casata nobile, in cui condividerà con la protagonista vicende e interessi veramente spettacolari. Il secondo libro si intitola La domestica a ore. È uno dei nuovi romanzi di Sveva Casati Modigliani. Intreccia storie familiari, segreti e rapporti sociali. La protagonista è una donna che lavora come domestica a ore, entrando nelle case di diverse famiglie benestanti. Attraverso il suo sguardo il lettore scopre le vite dei nobili, matrimoni in crisi, tradimenti, ipocrisie e fragilità nascoste dietro una perfezione apparente. La protagonista diventa una figura silenziosa ma fondamentale nelle vite delle persone in cui si rapporta. Una storia in cui emerge un desiderio di riscatto incredibile. Il terzo libro si intitola Delitto di Benvenuto. È un giallo ambientato in Sicilia. La storia segue un detective da poco trasferita a Catania. La donna indaga su un caso complesso e ricco di segreti. Durante le indagini emergono vecchie vicende, legami nascosti e tensioni che coinvolgono diverse persone. La protagonista, con l'intuito e determinazione, riuscirà a scoprire la verità. Un romanzo che unisce il mistero e atmosfera siciliana. E queste sono le tre richieste, diciamo i tre consigli per quanto riguarda la lettura, grazie alla biblioteca di Marrubio, che torna tra poco con Assegna Libro.

Ringraziamo alle tre novità editoriali che presentiamo oggi. Sono il primo libro, Madri, storie di donne, e il nuovo libro di Lorenzo Braina, famoso educatore. Si tratta di una opera intensa che raccoglie testimonianze autentiche di decine di donne incontrate dall'autore durante la sua lunga carriera professionale e umana. Non è un manuale pedagogico, ma un mosaico di voci che esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Braina racconta storie di madri felici, stanche, entusiaste, ma anche storie di donne che hanno scelto consapevolmente di non diventare madri e a chi con dolore non ha potuto esserlo. Un libro meraviglioso. Il secondo libro si chiama Le chiamava persone medicine. Il protagonista è un bambino di 11 anni affetto da una profonda ipersensibilità. Per aiutarlo a gestire questa sua condizione viene mandato in montagna dalla nonna Adele. In questo scenario naturale, la donna gli insegna il valore della lentezza rispetto alla frenesia del mondo moderno. Il romanzo racconta l'importanza di aiutare e curare gli altri con le cose semplici e con la propria presenza. Un romanzo empatico e intenso. Il terzo libro, La Isola del Silenzio, è un romanzo giallo thriller. La storia ambientata su una isola apparentemente tranquilla, dove avviene un delitto che rompe l'equilibrio della comunità. La indagine porta alla luce segreti nascosti. Tra gli abitanti riportano ambigui e tensioni mai risolte. La isola custodisce verità scomode e un passato misterioso. Il protagonista ricostruisce i fatti con difficoltà. Il romanzo gioca molto su mistero con un colpo di scena finale, molto male.

0: directo dai lettori. E per finalizzare entriamo all'attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Oggi vogliamo segnalare che venerdì prossimo stiamo organizzando un'attività dedicata ai bambini in occasione della festa della mamma. Lunedì 11 si terrà in biblioteca il primo incontro del gruppo di lettura, in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. Per info e iscrizione sulle nostre attività potete contattarci a bibliomarrubio@libero.it o al numero 07838 58 396, canali social della biblioteca. Vi aspettiamo. Grazie per questo bellissimo lavoro che sempre fa Luca per noi e per tutti.
1: E grazie alla biblioteca di Marrubio. Quindi Segnalibro torna
0: la prossima settimana.

Salutiamo invece chi ci ha mandato il messaggio, invece ce l'ha mandato grazie all'app che ha scaricato di Dimensione Dance, e quindi ci scrive: ciao, sono Silvano, potete mettere la canzone Ti raserò le ruola di Gianluca Grignani? Grazie. Certo Silvano, ti accontentiamo subito.

0: Tirate le ruola di Gianluca Grignani, richiesta da Silvano. E grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, siccome il tempo è tiranno, quindi noi già iniziamo a salutarvi ringraziandovi per quanto riguarda la vostra presenza fino alla fine. Grazie per seguirci anche nei social e anche grazie perché ci state seguendo anche nel canale YouTube, il nuovo canale YouTube di A Tutta Musica. Ricordatevi social, Dimensione Dance e Facebook di Instagram e poi il canale YouTube di A Tutta Musica.
1: Y sigan enviando sus mensajes al 371-4634-294 que se leerán para la próxima puntata.
0: Exacto.
1: Hoy finalizamos saludando a Diego que escribe: hola chicos, acabo de escuchar su programa en colombia.com, pero solo entiendo lo que dice Dora.
0: ¿Debo hablar español?
1: Sí, me pueden poner un vallenato de Rafa Pérez si no me falla el corazón. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Hoy te ponemos tu canción y finalizamos este bellísimo programa el día de hoy.
0: ¡Chao a tutti!
1: ¡Chao, chao!
0: La canción de Diego.

0: Condor Emmanuel. Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
1: Sì, forza! È bello perché quando dice siete pronti, alzate il volume, allora c'è Dora che mi alza il cursore del volume dei microfoni. Grazie, Dora!
2: Di niente, Manuel. Anche io chiudo un po' il suono perché...
1: Le cuffie sono troppo alte, vero?
2: Sì. Vabbè. Altissima.
1: Vabbè. Comunque, benvenuti, anche oggi ci siamo. Benvenuti perché è grande la puntata anche di questa settimana. E con me c'è sempre Dora che mi accompagna in quest'ora che vi facciamo un po' di compagnia. All'interno di A Tutta Musica c'è sempre il Talent On Air, che è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti. Poi c'è il Segnalibro, grazie alla collaborazione con la Biblioteca di Marubio e Luca che se ne occupa. E poi abbiamo il Caffè 90,
2: che lo inviaste al finale della lista, ok?
1: Sì, bisogna mischiare un po',
2: mixiamo anche il programma,
1: certo.
2: Oggi è un giorno di mixare tutto, o sea che questo va al finale, luego
1: l'ho detto al finale, però è sempre all'inizio. Allora non iniziamo a cambiare,
2: hace tantos cambios, esos cambios ya son muy muy drásticos.
1: Okay. Va bene, va bene. E poi abbiamo trovato una piccola notizia curiosa, no?
2: Sì, curiosa. Cosas que inventan, cosas que, pues no sé, para algunos será wow, que...
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セネアルテラジオオールゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7 Bar FM Alter Radio Algo Day
0: From 7.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa, pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
4: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione tra virgolette di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, mi chiamano anche di notte per cercare di salvarli.
3: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto

0: appunto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
1: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
0: Allora, facciamo una pausa musicale, dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnato.
1: Perfetto.

0: telefonica con noi per questo numero di Algo Day, un numero imbevuto, così come detto il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come hai snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna, quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone, e lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, soprattutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, voce. Non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: Insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina, e poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa, sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te.
0: Erika Punzone.

0: grande profondità. Abbiamo ascoltato questa Io e Te e non vediamo l'ora di vederla crescere nei consensi. Ripetiamo che Erika Puzzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto e, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Puzzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Puzzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Puzzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Puzzone, termina qui questo numero di Algo Day. Naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day.
3: Algo Day.
2: Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.

Dopo la parata per la vittoria, Putin annuncia la guerra con l'Ucraina vicino alla fine, poi apre a colloqui con l'Europa, vorrei farli con l'ex cancelliere Schröder, dice. Dopo la visita di Rubio torna ad attaccare Trump, ad attaccare l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno, ha ribadito il presidente americano sul mancato supporto a Hormuz. Gli Stati Uniti aspettano la risposta di Teheran e avvertono, senza accordo riprenderemo i raid. Mostaba Khamenei, ferito alla schiena e una gamba, rivela il regime. Antivirus, sorveglianza su 4 persone in Italia, erano sul volo su cui ha viaggiato una delle vittime, nessun motivo di allarme, dice Scatigi 24, Ministero della Salute. Aveva il braccialetto elettronico per altri reati da codice rosso l'uomo che a Terni ha aggredito a martellate la moglie ferendola gravemente, ora ricercato dai carabinieri. A Palermo, 16enne uccide il vicino di casa di 68 anni e poi si costituisce, mi sono difeso dalle sue molestie sessuali, avrebbe detto il giovane carabinieri. Esordio vincente per Sinner agli internazionali di Roma, avanti anche Cobolli, Paolini fuori, MotoGP Le Mans, trionfo di Martin nella sprint, brutta caduta per Marquez. Serie A, l'Inter campione d'Italia vince all'Olimpico contro la Lazio, la Juventus passa a Lecce, allunga nella Costa Champions, successo dell'Udinese sul campo.

Una domenica è il 10 maggio 2026. La chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4x100 stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora di...

Quella che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Lao Tzu al solito è profondissimo. Noi non esageriamo. Con un battito di ali colorate portiamo con questa puntata semplicemente a termine un'altra settimana di Almanacca. Bentrovati in antenna da Mergeri Maranca. Vinicius de Moraes, innamoratissimo, mare verde, cielo indaco, non ho mai visto tanta bellezza. Oh mio Dio, quanto è bello il mio Brasile!

Oscar Wilde concentra l'esistenza in un piccolo spostamento di lancette. La vita non è altro che un brutto quarto d'ora, composto da atti squisiti.

gioco un po' per curiosità il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate, sognate, scoprite.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. Marilyn Monroe, tra i tanti talenti, aveva anche quello dell'autocritica. Sono egoista, impaziente e insicura, faccio degli errori, sono fuori controllo e a volte difficile da gestire. Ma se non puoi gestire la mia parte peggiore, allora sicuro come l'inferno non mi meriti quando sono al mio meglio.

Una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Può sembrare quasi impraticabile, ma è molto costruttivo il consiglio di Dr.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

di cadere a pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Sono le 7:03.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

Domenica è il 10 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Cataldo e i santi Alfio Filadelfo e Cirino Martiri. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio del giorno, i guai della pentola li sa il mestolo, ricorda che solo lo stretto contatto permette di conoscere bene le situazioni. Oggi si celebra la giornata degli uccelli migratori e soprattutto la festa della mamma. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 dal porto di Cadice prendeva il via il viaggio di Amerigo Vespucci verso il Nuovo Mondo. Nel 1752 a Filadelfia Benjamin Franklin faceva volare un aquilone a cui aveva legato una chiave. La carica elettrostatica, da questa rilasciata a fine esperimento, dimostrava la natura elettrica dei fulmini. 230 anni fa, nel 1796, l'armata d'Italia di Napoleone prevaleva sulla retroguardia austriaca nella battaglia di Lodi. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick annunciava di avere scoperto l'esistenza del neutrone e nel 1962 faceva la sua prima apparizione l'incredibile Hulk, il supereroe ideato da Stan Lee e Jack Kirby. Il fumetto entrava in distribuzione il 10 maggio, sebbene la copertina indicasse la data di 10 giorni prima. Nel 1978 il Parlamento approvava la legge 180 promossa da Franco Basaglia che aboliva i manicomi. Nel 1987, pareggiando in casa con la Fiorentina, il Napoli Calcio vinceva il campionato di Serie A per la prima volta dalla sua fondazione. Nel 1994, dopo la vittoria elettorale, Silvio Berlusconi formava il suo primo governo, il cui giuramento si sarebbe tenuto il giorno seguente. Nel 2004, triplo oro italiano agli europei di nuoto a Madrid, con Tania Cagnotto nei tuffi da 10 metri, Emiliano Brembilla nei 400 stile libero e con la squadra nella staffetta 4% stile libero. 20 anni fa, nel 2006, Giorgio Napolitano veniva eletto 11° presidente della Repubblica Italiana. E l'anno scorso, nel 2025, l'italiana Vittoria Bussi metteva a segno in Messico un ulteriore primato dell'ora...

0: È venuto un dubbio, te lo volevo dire, però ho detto, boh, magari chi sta oggi non funziona, no? Ogni tanto è successo, no?
1: Ho pensato, è stato bannato? No, non l'ha acceso, signori.
2: No, l'ho acceso, esatto.
0: Adesso è acceso.
2: Adesso è acceso.
1: E allora posso salutare tutti quelli di TikTok, adesso quelli che entreranno e quelli che man mano...
2: Esatto,
1: piano piano,
2: esatto,
1: sono, esatto. Erano preoccupati, dico, ma dov'è sto TikTok? Vabbè. Signori, io vi lascio con Gianna di Rino Gaetano e vi auguro buona giornata.
2: Grazie.
1: Ciao Stefano, ciao Maurillo.
0: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao.

Si chiama Rino Gaetano con Gianna. Abbiamo iniziato con i grandi successi. Infatti tutta questa settimana avremo il grande Rino Gaetano, canzoni, i grandi successi proposti da Emma e Lorenzo di Bondeno in provincia di Ferrara. Salutiamo già Caterina, buongiorno. Salutiamo Mario, Ferruccio, Angelo, Emanuela. Salutiamo anche Fausto, la nonna, Maria, Gerardo. Mamma mia, quanti siete! 3G

Bene, bene, bene, bene. Allora, caro Stefano, inizia allora il nostro appuntamento di saluti e baci, l'appuntamento dove si ascoltano le telefonate, i messaggi delle persone che ci chiamano in diretta. Ti ricordi per caso il numero di

0: telefono. No.
1: 351
0: sì.
1: 340
0: sì.
1: 9220
0: ok. Salutiamo anche Desfa. Sai chi è?
1: No.
0: Desfa. Desfa praticamente Riccardo. Buongiorno Riccardo. Buongiorno anche.
1: Ciao Riccardo, buongiorno.
0: Al papà Marino. E la mamma Gabriella. Gabriella, sì. Allora, ciao Maurillo.
1: Tanti auguri allora alla mamma.
0: Sì, esatto. Non so se magari è al lavoro. Allora, ciao Mauri, saluti a tutti. Angurie per tutti. Come angurie per tutti? No, auguri.
1: Auguri.
0: Ho letto angurie io. Va bene. Vabbè, ritorniamo.
1: Che stanno tornando. Timidamente si vedono anche nei supermercati a dei prezzi folli ancora.
0: Sì, esatto.
1: Però le angurie stanno tornando.
0: Sì, è vero, sta tornando l'estate, quindi. Allora, Maurillo, cosa è scritto qui? Ah, dice che nelle Marche piove. Aiuto. E allora, comunque diceva, aspetta perché aiuto, qui stanno scrivendo veramente in tanti. Allora, ciao Mauri, saluti e tanti auguri a tutte le mamme e una buona domenica a tutti. Chi è? Aspetta che andiamo a vedere. 75 musica 75. Nutello, chi è? Scrivi il tuo nome così è meglio, dai. Poi Desfa dice la mamma ha fatto la notte. Ah, sta dormendo, ecco, hai capito. La mamma di Riccardo ha fatto la notte, ha lavorato. Lei lavora naturalmente in autostrada e quindi adesso sta dormendo. Va bene. Allora, adesso c'è un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare. Ed è Emanuela di Galzignano Terme che richiede poi una tua canzone che si chiama Storia.
1: Okay. Non montiamoci la testa, basta sì. Una.
0: Basta una. Che è una canzone che hai dedicato a chi?
1: Sì, a mia madre.
0: Sì. Ok. Sì. Ah, ecco,
1: tanti,
0: è Leone.
1: Tanti anni fa.
0: Ah, ok. È Leone praticamente, è Leone che cambia ogni volta il nome. Ma Leone, ma mai una volta, tieniti quel nome. Lui ogni volta cambia nome. Va bene. Allora, dai, sentiamo il messaggio di Emanuela. Eccolo qui che arriva.
2: Ciao Maurillo, ascolta, io volevo festeggiare per la festa della mamma. Allora, oggi 10 maggio è il mio pensiero, è per te, anche se sei lassù. Mi manchi ogni giorno, mamma, mi sento che mi proteggi ogni momento. Il tuo amore non è mai andato via. Vive nel mio cuore e mi dà forza. Auguri a te e a tutte le mamme, specialmente quelle che ci guardano dal cielo. Ti voglio bene per sempre, la tua figlia Emanuela. La canzone Storia di Stefano Manenti. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Grazie Emanuela, grazie. Eccola qui, Storia di Stefano Manenti. C'è Ferruccio che ti saluta, Stefano.
1: Grazie Ferruccio, ciao.

0: Va bene, canzone che abbiamo ascoltato era quella di Stefano Marenti con Storia. Stefano, ti fanno, fanno tutti i complimenti. Salutiamo comunque Emanuela di Galzignano Terme.
1: Grazie.
0: E c'è un messaggio che dice: buongiorno, tanti auguri a tutte le mamme che sono lassù in cielo. Poi vediamo, Gregorio dice: va bene, salutiamo Gregorio. E ancora salutiamo Ferruccio che dice:
1: salutiamo pure le mamme che stanno qua giù.
0: Certo, certo, che sono, cioè, tantissime,
1: che sono tante, che certo fanno un lavoro preziosissimo per i nostri figli, quindi
0: certo, assolutamente. Ferruccio che dice: bella canzone Stefano, complimenti. Grazie, la Ferruccio. Dedico alla mia mamma che è mancata 20 anni fa, mamma mia. E poi c'è sempre il nostro amico Re Leone che dice: voglio fare un augurio particolare alla nostra mamma celeste, cioè la Madonna. Va bene, allora, e poi vediamo, salutiamo. Ah, ecco, c'è un messaggio. Ti ho girato un messaggio.
1: Saluti. Sì, c'è un messaggio di Lucy.
0: Sì, di Lucy.
1: Dice...
0: di Lucy, vai.
1: Lucy dice: le mamme, non parlo da mamma ma da figlia, la mamma è una delle meraviglie del mondo, patrimonio dell'UNESCO, è quella che con un filo sottilissimo tiene unita la famiglia, nello stesso tempo sa fare giochi di prestigio per poter attirare sempre la tua attenzione, è psicologa, veggente, legge nei tuoi occhi, basta una tua parola per capire il tuo stato d'animo, e si può continuare all'infinito. Ci mancano da morire, ma portandole nel nostro cuore riusciamo a tenerle vive dentro di noi. Bellissimo messaggio, brava Lucy.
0: Firmato Lucy, esatto. Quindi salutiamo e ringraziamo Lucy. Lei ha richiesto una canzone, una canzone dedicata alla mamma, e ne abbiamo già una, però prima abbiamo una telefonata. C'è Maria, pronto? Buongiorno Maria.
2: Buongiorno Murillo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Maria.
2: Buongiorno. Ciao Stefano.
1: Ciao.
0: Allora,
2: ciao.
0: Oggi hai richiesto la canzone Mamma, cantata da
2: Il Volo.
0: Il Volo, perfetto.
2: Bravo. Saluto a mia mamma, sì, che oggi la faccio alla mamma. Saluto tutti le mamme del mondo. A tutti. Ci manca uno. E saluto, bacio, sì, sì, a Rita, saluto e baci, saluto a te, a Morillo, a Stefano, e saluto e bacio alla radio. Ciao Morillo.
0: Ok, grazie, grazie.
2: Ciao Morillo, ciao ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie, ciao, grazie, grazie, grazie. Allora, vediamo un attimino, sì, mettiamo la canzone di Il Volo con Mamma, eccola qui che arriva.
1: Per tutte le mamme che ascoltano, saluti e baci, perché anche nel nostro gruppo ci saranno tante mamme.
0: Eh sì,

0: Bene, bene, bene, siamo tornati assolutamente in diretta, caro Stefano. Sì. Ero al telefono con Franco di Reggio Calabria, che richiede una canzone di Franco Battiato e Dio tra di voi. Vogliamo ricordare il numero di telefono nel frattempo, così i nostri amici possono chiamarci in diretta. Vai.
1: 351 340 9220.
0: Ok, questo è il numero di telefono se volete chiamarci. Noi siamo qui fino a che ora?
1: Fino alle 10, poi magari, non so, ci facciamo anche una mezz'oretta?
0: Sì, dai, dopo vedremo magari.
1: Vediamo.
0: Bene, oggi è domenica. È domenica e quindi oggi è la festa della mamma, quindi salutiamo tutte le mamme che sono vive e anche le mamme che purtroppo non ci sono più. Salutiamo Mary the best, che dice: mamma, amore senza fine. Antonina, la nostra amica da Reggio Calabria. Salutiamo anche Antonina, salutiamo User che è venuta a trovarci e dice buongiorno. E poi chi cantava e poi?
1: E poi sarà come morire.
0: Come morire.
1: Cadere giù.
0: Va bene.
1: Ricordati sempre e poi di Giorgia, che hai detto che era uguale a quella di Mina.
0: Sì.
1: Ti ricordi?
0: È vero.
1: Praticamente è un'altra canzone.
0: Sì.
1: E secondo te era uguale.
0: Sì. No. Però ci sei rimasto male lì, perché hai detto forse mi è scappato qualcosa in questo.
1: Sono rimasto malissimo, perché dico boh, o so io che non ci sento più, o forse dobbiamo mandare dall'otorino laringoiatra il nostro Maurillo, perché le canzoni erano completamente differenti. Quindi... il titolo è lo stesso, però.
0: È lo stesso, è vero. Senti, sai
1: mi
0: che oggi. Ma
1: dirti, Maurillo. Stacca la spina.
0: Sai che oggi è l'onomastico di Antonina? Perché è Sant'Antonio oggi?
1: No,
0: aspetta.
1: Sì?
0: Lui. In più faccio l'onomastico.
2: Osserva te.
0: Oggi Antonina? No.
2: Sei nervosa.
0: Che non è San Mamma, giusto?
1: Oggi è San

0: Bene, allora siamo tornati, salutiamo il nostro amico Franco, Francesco, insomma, della provincia di Reggio Calabria.
1: Senti, Maurillo, sì. Maurillo, dobbiamo rettificare perché la nostra Antonina ha perfettamente ragione.
0: Cioè?
1: Perché oggi è Sant'Antonino Pierozzi, che è il patrono di Firenze.
0: Hai capito, un applauso Antonina!
1: Si festeggia il 10 maggio, talvolta è ricordato anche il 2 maggio.
0: Ah, hai capito. Quindi tanti auguri di buon onomastico a Antonina, la nostra amica di Reggio Calabria. Grazie, grazie, grazie.
1: E poi
0: Antonina,
1: possiamo, io adesso non mi ricordo chi ha richiesto ed io tra di voi, no?
0: Sì.
1: Non mi ricordo chi l'ha richiesta, però è... Io la conoscevo, come ho detto già nella precedente puntata, nella versione francese di Aznavour, ma questo è un brano di quelli pazzeschi da belli, pelle d'oca.
0: Belli,
1: da
0: belli,
1: pelle
0: sì,
1: d'oca.
0: Sì.
1: Complimenti.
0: Senti, c'è Maria però adesso. Pronto Maria, buongiorno.
1: Ciao Maria.
2: Oh, buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno Maurillo.
1: Buongiorno a te.
2: Auguri, auguri Antonina.
0: Auguri Antonina, esatto. Per il suo
1: assolutamente
0: nomastico.
1: Sì.
2: Auguri Antonina. Allora c'è ancora chi festeggia l'onomastico, perché su in Veneto, Eraclea, l'onomastico non si festeggia.
0: Dove? Ah, qui in Veneto?
2: Eraclea, sì, in Veneto.
0: Ah, ho capito.
1: Ma lo sai perché? Lo sai perché?
0: Perché non si
1: perché, festeggia? Perché di solito il santo paga, no? Allora probabilmente... Probabilmente in Veneto ci avete un po' i braccetti corti.
0: Corto, come, come...
1: un po' come a Genova.
0: Hai capito?
1: Ti dice allora, che ecco il santo paga. Quindi...
2: sì, sì, ha ragione Stefano, perché il compleanno non si sa, è nascosto. Sì. Il santo sì, quello si sa.
1: Ho beh, allora vabbè, bisogna un attimino rivedere, un po' rifate... E rifate un po' i conti, no? E lasciatele quei 10 caffè da pagare, no?
0: Sì, esatto.
1: Anche se ormai il caffè adesso è diventato un lusso al bar, quindi...
0: Esatto. Ah. Praticamente è diventato come la benzina, costa come la benzina.
1: Beh, guarda, ci siamo quasi, eh?
0: Sì.
1: Solo che...
2: Qui a Canicandro che... siamo a 1,20 euro e 1,30 euro.
1: Pensate... noi qui arriviamo a Roma anche a 1,50 euro, quindi
2: forse
1: praticamente è come la benzina, solo che con 1,50 euro ti danno quasi un litro di benzina, invece con 1,50 euro a Roma ti danno due dita di caffè, quindi
0: due dita di caffè.
1: Dovremmo cominciare a bere benzina.
0: Aiuto.
2: Ci nutriamo di benzina, ci nutriamo.
1: Senti, che canzone hai scelto, cara?
2: Allora, le mamme di Tuto Cotugno, visto che oggi è la festa della mamma.
1: Che meraviglia.
2: Voglio dedicarla a tutte le mamme.
0: Ok, perfetto.
1: Assolutamente.
0: Come, tua mamma è viva oppure no?
2: No, mamma l'ho persa 4 anni fa.
0: Come si chiama?
2: La dedico anche a mamma. Mamma è su nel cielo.
0: Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama?
2: Costantina.
0: Ah?
1: Costantino.
2: Costantina.
0: Ok. Va bene.
1: Senti, invece tu sei mamma?
2: No, no, non sono mamma.
0: Non sei mamma.
1: Va bene. Va bene.
2: No, no, no, volevo essere mamma, però ho fatto scelte di uomini che nessuno ha voluto bambini.
0: Ah, ok.
2: Tutti gli ex non ho avuto bambini.
1: Sì, ma non pentirtene di questa scelta. Probabilmente doveva andare così.
2: Ognuno ha il suo destino. Vuol dire
1: ma
2: che
1: poi,
2: questo è mio.
1: Ma poi comunque si può essere anche mamme, che ne so, se uno ha un nipote, se uno i figli degli amici, no? Poi alla fine essere mamma significa avere un gesto di attenzione verso qualcun altro. Quindi
2: certo, certo. Io ho fatto anche la babysitter più volte, sono zia di 11 nipoti.
1: Guarda,
2: ho cambiato il primo pannolino che avevo 15 anni, il primo pannolino
1: pensa
2: che ho cambiato.
1: E, sì. pensa allora, io da papà ti posso dire che quando abbiamo avuto bisogno di figure come le babysitter, no? Noi veramente diamo un grande gesto di fiducia in chi poi affidiamo nostro figlio per qualche ora, no? Perché in qualche modo cerchiamo di trasferirlo nelle mani veramente più attente, perché poi no, se ne sentono tante. Quindi anche per chi fa questo lavoro bisogna ringraziarlo, perché veramente per un genitore è importantissimo. Io dico sempre, no, ai genitori dei miei alunni: voi mi fate il regalo più grande perché vi fidate di me e mi lasciate il bene più prezioso, dove io devo assolutamente stare attento per voi. E quindi, vedi, poi alla fine si è mamme, si è genitori anche quando non si è, capito? Sì, anche con i figli degli altri.
2: Certo, certo. Anche quello è un modo di dare attenzione, di dedicarsi, dedizione. Anche quello
1: soprattutto,
2: è
1: soprattutto con i figli degli altri, perché con i figli nostri a volte ci scappa la disattenzione che non dovrebbe scappare, ma soprattutto custodire il bene di un figlio degli altri è ancora più importante. Certo. E quindi siamo tutti mamme, siamo tutti papà.
2: Evviva. È vero. Va bene. In qualche modo sì, va bene.
0: Allora, grazie Maria, un abbraccio forte.
1: Grazie Maria.
2: Aspetta, volevo fare solo un saluto a due mamme che in famiglia, quelle che sono vive. Sì. Mia sorella Lucia, che è una mamma, e mia sorella Concetta, che anche lei è una mamma.
0: Ok, perfetto. Grazie.
1: Evviva Maria.
0: E di dove sono?
2: Grazie.
0: Di dove sono?
2: Allora, mia sorella vive in Germania, in confine con Branau, tra l'Austria e Germania.
0: Sì.
2: E l'altra mia sorella vive qua a San Nicandro.
0: Ah, ok, perfetto. E lei ascolta?
2: Sì. No, poi glielo faccio ascoltare io sull'app, perché mia sorella, quella si ascolta Radio Norba.
0: Aia! No, ma no, non deve ascoltare. Non deve ascoltare Radio Norba, deve ascoltare Radio Gargano FM.
2: Glielo devo dire, ma lei ha la TV, mica siete sulla TV voi.
0: Ah, ho capito. Va
2: no,
0: bene,
2: lei
0: va
2: lo
0: bene.
2: Vede sulla TV, lo vede.
0: Sì, certo. Va bene, grazie allora Maria.
1: Okay, lo possiamo dire, Maurillo?
0: Cosa? Dimmi, Stefano.
1: Dico, Maurillo, lo possiamo dire che sarei prestissimo in tour in Puglia?
0: Eh sì, non questa settimana che arriva, l'altra settimana sarò a
1: saluti
0: appunto,
1: e baci, arriva in Puglia.
0: Arriva esattamente
1: nella
0: nel Gargano.
1: Persona di Maurillo.
0: Esatto, quindi. Esatto.
2: Ma in presenza proprio, cioè in presenza.
1: Certo, sì, lo vedrai proprio tutto pelle ed ossa.
0: Sarò
2: dal vivo, no. Lo posso toccare, allora lo devo toccare.
1: Aiuto. Voglio toccare qui, insomma. Però viene anche, guarda che scende
2: toccare,
1: pure la moglie.
2: Maurillo.
0: Sì.
1: Scende guarda
0: anche
1: che
0: la
1: scende
0: moglie,
1: anche la moglie, quindi toccatelo poco.
2: Tocco anche la moglie, tocco a tutti e due.
0: Va bene, grazie Maria.
2: Va bene. Ok, ciao, ci Maria. Vediamo qui a San Nicandro. Va bene, dai.
0: Okay.
2: Ciao, buona domenica.
0: Grazie.
2: Ciao, buona domenica, ciao.

0: Bene, siamo tornati in diretta, caro Stefano. Stefano!
1: Eccomi!
0: Signore e signori, vi presento Stefano Manenti!
1: Yeah!
0: Vi ricordo che tra qualche arriverà qualcosa di qualche. Qualche. No, volevo dire che tra pochi giorni. Quanto manca all'ora X, al giorno X?
1: Allora, l'ora X dovrebbe essere intorno al 15 maggio.
0: Quindi settimana prossima.
1: Stiamo parlando della stessa cosa.
0: Sì, esatto. Quella che poi.
1: È quella che hai curato tu.
0: Smack.
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, settimana prossima allora.
1: Sì, la prossima settimana. Naturalmente faremo il lancio ufficiale proprio da saluti e baci.
0: Va bene, perfetto. Allora. Scusa,
1: senti,
0: perché...
1: mi sta venendo un dubbio atroce. Ma se poteva dire del tuo tour?
0: Sì, perché?
1: Ah, no, vabbè, ok.
0: Sì, certo.
1: No, magari ti piaceva l'idea di lasciarlo un po' nel mistero. Non vorrei aver fatto la frittata.
0: Ci mancherebbe, no. Io praticamente sarò in onda da Torre Mileto. Il giovedì e venerdì, il mercoledì non sarò in onda perché sarà la giornata che io parto da qui e vado giù. Esatto, quindi poi il giovedì e venerdì noi saremo in diretta a Torre Mileto.
1: Non hai il teletrasporto come Star Trek?
0: No, esatto, no.
1: Oh, strano.
0: Va bene. Senti,
1: teletrasporto di Maurillo.
0: Sì. C'è tipo la macchina di Fantozzi. Va bene. Senti, abbiamo al telefono adesso Antonio dalla costa di Trabocchi. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno a voi tutti.
0: Buongiorno.
1: Come stai, Antonio?
2: Oh, ottimamente, bene.
1: Anche perché oggi stiamo parlando tanto delle mamme, no? Però poi ci dimentichiamo anche di chiedere un po' come stai, no? Il come stai, che non è una frase di circostanza, ma a noi ci fa piacere sapere come state voi che ci ascoltate, ecco, e soprattutto come riusciamo a farvi stare. Antonio, devi dire: quando ascolto saluti e baci, sto bene.
2: Guarda, io ti dico che quando non c'è la trasmissione sto male.
0: Ho capito.
1: Ah, mamma mia.
2: È un bellissimo
1: complimento,
2: capisci?
0: Va bene. Allora, caro Antonio, noi abbiamo scelto una canzone che in realtà l'ha scelta Mary, the best, che dice: potrei ascoltare Mamma cantata da Anna Tatangelo, grazie mille. E quindi noi accontentiamo lei e tu hai richiesto una canzone della mamma e quindi
2: sì,
0: mettiamo
2: perfetto.
0: Antonio vicino a Mary the best, va bene?
2: Allora, va benissimo.
1: Mary the best mi piace da morire.
0: Sì, grazie
1: perché
0: mille.
1: È positiva.
0: Sì, assolutamente. Va bene, ma la vera domanda è: Maurillo ancora la barba? Ma che è? Come? Certo che ha la barba. No, non ha la barba. Allora, senti Antonio, chi saluti?
2: Oh, un abbraccio a tutti.
0: In particolar modo le mamme, vive e
2: beh,
0: non.
2: Certo, io l'ho persa circa 30 anni fa, quindi. No.
0: Come si chiama tua mamma?
2: Aurora.
0: Aurora, ok. Bel nome, bellissimo.
1: Bello.
0: Assolutamente sì.
1: Anzi,
0: va bene.
1: Potremmo anche mettere l'Aurora di Ramazzotti se abbiamo tempo.
0: Sì.
1: O se non nella seconda parte.
0: La vedo un po' dura perché ho veramente tante telefonate.
1: Nella seconda parte.
0: Messaggi. Sì. Seconda parte.
1: Antonio,
0: sì.
1: Tu ci puoi ascoltare su TikTok?
2: No.
1: Ah, ok. Se no avrei costretto Maurillo a metterla nella seconda parte.
2: Sono indaffarato in ecologia stamattina, quindi diciamo
0: perché
2: ho poco tempo.
0: Perché Antonio la domenica
1: va
0: a pulire
1: fai
0: le strade,
1: le giornate ecologiche.
0: Sì, bravissimo.
2: Sì, sono io, dove abito sono pieni di boschetti. e questi boschetti sì. sono, stanno diventando tutte delle piccole discariche.
1: Discariche, certo.
2: Allora noi cerchiamo di mettere una pezza per quello che possiamo fare.
1: Sì, anche perché, vedi, ci sono gli uomini che creano discariche, per fortuna che ci sono altri uomini che vanno...
2: siamo quasi in perdita, nel senso.
1: Però guarda che questa è una cosa stranissima, io eppure io vedo i bambini, i miei alunni che sono molto attenti a questo discorso, non riesco a capire perché gli adulti abbiano degli atteggiamenti completamente opposti.
0: Sì, esatto.
1: Vabbè,
2: comunque, io so solo che più passano i mesi e più questo problema si amplifica, quindi diciamo, non lo so.
1: Come dice Maurillo, grazie per il lavoro che
0: grazie.
1: Fate.
0: Sì, certo, grazie per sì, quello sì, che
2: questo,
0: fai.
2: Questo ci aiuta molto, ci aiuta molto.
0: Ascolta, sei da solo o c'è qualcun altro?
2: No, sto aspettando un amico della Nettezza Urbana col camioncino che viene a caricare le buste che abbiamo fatto.
0: Si può dire il suo nome?
2: Emiliano,
0: quindi salutiamo, ringraziamo Antonio
1: grazie.
0: Ed Emiliano per quello che fate. Grazie veramente di cuore.
1: Grazie di cuore.
0: Ok, grazie, Antonio, grazie. Un
2: questo
0: abbraccio.
2: Ci riempie, ci dà più forza, ci dà più forza.
0: Grazie,
1: tutta quella
0: grazie.
1: Che volete.
2: Ne abbiamo bisogno.
0: Grazie Antonio,
1: grazie,
0: un abbraccio.
1: Di cuore.
2: Ciao.

0: e naturalmente a Antonio dalla costa di Trabocchi.
1: Che bella lezione, mi piace moltissimo.
0: Sì, sì, infatti. Allora, Eros Ramazzotti, adesso abbiamo Eros Ramazzotti con un messaggio che andiamo subito ad ascoltare.
1: Di Eros, ci ha mandato un messaggio Eros.
0: Sì, esatto, Eros Ramazzotti che ci manda un messaggio e poi subito abbiamo una telefonata. Ascoltiamo il messaggio. È Mariella lei, Mariella, vai.
1: Sì, sì, certo.
2: Di Eros Ramazzotti. Un saluto a tutte le mamme all'ascolto, tanti auguri. E saluto te Maurillo, saluto te Stefano. E già, è la festa della mamma che andrebbe festeggiata 365 giorni all'anno. Tanto gli auguri li ho ricevuti dalla più grande, la piccola, boh, chissà, quella selvatica come me. Va bene, adesso è ora che io mi alzi e oggi faccio un dolce speciale che metterò nelle ricette di cucina a modo mio. Se mi riesce bene vi mando la foto nel gruppo e vi auguro un buon proseguimento e vi ascolto in tranquillità. Ciao a tutti.
0: Grazie Mariella. Allora adesso abbiamo una telefonata e c'è Lorenzo. Pronto Lorenzo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buona domenica. Volevo fare
1: buongiorno gli auguri Lorenzo. Mia...
3: Buongiorno Stefano. Volevo fare gli auguri a tutte le mamme del mondo e alla mia mamma. Passate bene questa domenica. Qui sapete cosa si festeggia oggi a Trecastagni, un paese alle pendici dell'Etna? Sant'Alfio, San Filadelfio e San Cirino sono i tre santi che sono padroni di Trecastagni, un paesino alle pendici dell'Etna. C'è una festa bellissima, caretti siciliani, una fiera enorme, tutte cose tipiche, tipiche siciliane da mangiare. Poi oggi esce Sant'Alfio, proprio fa il giro del paese. Vengono migliaia di persone a visitare questa festa.
0: Okay, bello, bene, bello. Ok, perfetto.
3: Bello, bello.
1: Non sapevo dell'esistenza, perdonami, sì, di San sì. Filadelfio.
3: Sono tre fratelli, sì, Sant'Alfio, San Cirino e San Filadelfio.
1: E sono tutti e tre santi.
3: Sono tutti tre santi. Vatti a leggere
1: mamma
3: la storia
1: mia,
3: su internet,
1: cioè,
3: è bellissima. Sì.
1: Questa famiglia, incredibile.
3: Sì. Sì, sì, sì, è bellissimo. E poi c'è una festa.
1: Sarebbe interessante approfondire.
3: Sì, sì, sì, devi andare a cercare Sant'Alfio Trecastagni, la storia proprio. Sì, sì, sì, okay. Di questo paese alle pendici dell'Etna, sì. Non vi rubo più tempo perché so che il tempo è stretto per voi. Ancora saluto a tutti i radioascoltatori, all'editore della radio, Rete Radio Network, Salvo Danubio. Vi auguro una buona domenica e ancora viva tutte le mamme del mondo. Buona festa delle mamme a tutti.
0: Grazie Lorenzo, ciao.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Mazzotti con Piccola Pietra, canzone richiesta da parte di Mariella. Ciao Mariella, grazie. Cerchiamo adesso di stringere, perché caro Stefano abbiamo un altro messaggio, vediamo, andiamo subito ad ascoltare questo messaggio, poi abbiamo una telefonata, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, sono Marco, Alex Ferrari DJ, vi seguo da tanto radio e vorrei fare un augurio a tutti quelli che hanno ancora la mamma e la possono festeggiare. Io l'ho persa all'inizio di quest'anno, ma è più presente che mai. Ancora tanti saluti, ciao Manenti, buona trasmissione.
0: Bene, allora salutiamo anche Marco DJ.
2: Grazie Marco.
0: E poi vediamo, c'era un altro messaggio, mi sembra, c'è anche Marco DJ Felix, che magari vediamo se riusciamo a chiamarlo o lo chiameremo nella seconda parte.
2: Chissà dove sarà col suo camion, speriamo che si riposi.
0: No, ma è a casa, è a casa, è a casa lui.
2: Poi
0: salutiamo anche Tony Ruggero, poi vediamo se riusciamo a beccarlo nella seconda parte. Salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme, buongiorno anche a lui, buona domenica. E allora abbiamo un'altra telefonata, c'è Ciro dalle Marche, pronto Ciro?
3: Buongiorno Maurizio, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Ciro.
3: Come va? Tutto bene?
2: Noi tutto bene, sai, quando facciamo saluti e baci abbiamo l'ottimismo alle stelle, quindi...
3: Okay. Sì, ci sentiamo molto bene, ci sentiamo tutti in allegria.
2: Senti, sì. Raccontaci qualcosa di questo giorno che è un po' particolare, la festa della mamma, no?
3: Purtroppo,
2: che ci dici della tua mamma?
3: Purtroppo è una bellissima festa, ma purtroppo i miei genitori sono morti tutti e due, quindi purtroppo sono senza madre e senza padre.
0: Senti Ciro, come si chiama tua mamma?
3: Filomena.
0: Non ho capito, scusa?
2: Filomena.
0: Ah, Filomena, ho capito, rumena. Sì. Filomena.
3: Filomena, sì.
2: Aiuto, Filomena. Mi prego. Serve un esorcista qui.
3: Oddio.
0: Filo,

0: più. E vorrei salutare la mia suocera Angela Cipriani con tanto auguri, e a tutti quanti voi dalla radio, e a presto, una buona domenica.
1: Grazie,
0: a
1: Ciro.
0: Tutti,
2: grazie Ciro, grazie,
0: bene, ciao.
2: Ciao, grazie Ciro, grazie. Allora, attenzione Stefano, io vorrei fare una cosa particolare. Di solito noi alla fine facciamo la giornata, cioè il saluto, ciao.
1: Ciao.
2: Io vorrei fare una cosa diversa dal solito. Oggi chi vuole può chiamare in diretta, naturalmente salutarci, e dire il nome della propria mamma, va bene? Quindi ottimo, dite il nome della propria mamma tra poco. Adesso abbiamo un altro messaggio, sentiamo.
3: Ciao Maurillo, ciao Stefano, buona domenica. E buona giornata. Io richiedo il brano Mamma di Anna Tatangelo.
2: Sì.
3: E su questo brano vuole fare gli auguri a tutte le mamme che ci sono e quelle che non ci sono più, che sono volate in giro.
2: Okay.
3: Come la mia mamma, che è volata in giro anni fa. E le mando un abbraccio grande grande. Passo. E poi faccio gli auguri anche a mia suocera Angela.
2: Sì.
3: E poi saluto tutti, dai. Saluto Rita, saluto Enrica, saluto mia cognata Maria. Saluto tutti, dai. Non escludo nessuno. Poi saluto anche con un bacio, un abbraccio alla mia bellissima nipotina Francesca, la tua bellissima nipotina la Cle.
2: Grazie.
3: Un bacio grande.
2: Grazie.
3: E poi saluto tutti, dai. Tutti amici e amiche, saluti e baci. Ascoltate, saluti e baci. Tutti i santi candresi. E poi saluto te, Maurillo, con tanta stima, amicizia e simpatia.
2: Grazie.
3: E a te, Stefano.
1: Grazie.
3: Anche con tanta Stefano. Stima, amicizia e simpatia.
2: Grazie naturalmente a Costanza. 351 340 9220. Chiamateci adesso in diretta per dire il vostro nome.

0: Allora iniziamo subito, caro Stefano. Vai con la prima telefonata. Pronto, ciao.
1: Ciao, chi vuoi che sia. M. Lorenzo da Bondeno. La mia mamma si chiamava Adele e la mamma di Lorenzo si chiamava Ebe.
0: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. Grazie.
0: Ciao. Ne abbiamo un'altra, pronto? Aspetta. Allora, ne abbiamo un'altra, pronto?
3: Pronto, buongiorno, alleluia, sono riuscito a prendere la linea. Ah.
0: Buongiorno, Vale, il nome della tua mamma?
3: Rosa.
0: Rosa, e il nome della mamma di Antonio?
3: Anna. Anna.
0: Avevo capito mamma io, va bene. Ok,
2: vabbè, ciao. Arrivederci, me ne vado.
0: Grazie. Comunque, Vale.
2: Ciao Vale, ciao Antonio.
3: Una roba veloce.
0: Vai.
3: Volevo dire alla signora Maria di prima che mamma non è chi cresce, chi fa i figli, a volte è chi li cresce i figli. Io ne ho cresciuti 9 senza averne fatto uno. Va bene?
0: Brava.
2: Ma infatti sei una super mamma e Antonio un super papà.
0: Un super papà, certo.
3: Va bene ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Grazie, ciao.
3: Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, andiamo con altre telefonate, mi sembra di sì. C'è un'altra...

0: telefonata. Pronto?
1: Pronto, buona domenica dal Brennero e auguri a tutte le mamme.
0: Sì, come si chiama? La tua mamma?
1: Mia mamma è Michelina.
0: Michelina, Michelina, la mamma di Donatella del Brennero.
2: Donatella,
0: grazie.
2: Del Brennero.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, Dona.
1: Buongiorno.
0: Ciao, Stefano, grazie.
2: A presto, ciao.
0: Grazie, grazie. Ciao. Allora, un'altra telefonata, pronto?
1: Buongiorno, Maurillo, sono Costanza.
0: Ciao, Costanza.
1: Mia mamma si chiamava Angela.
0: Angela, la quindi... Figa. Un saluto anche a Angela, grazie, ciao Costanza.
1: Ciao, ciao, a te, a Stefano.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie.
2: Grazie, ciao.
0: Pronto, ce n'è un'altra, pronto?
3: Ciao, ciao Stefano, ciao Maurillo. Saluti
2: ciao.
3: Saluti alla radio, saluto Daniele, Antonello e tutti. E tanti auguri a tutte le mamme. La mia mamma si chiama Anna e io sono Iole.
0: La tua mamma si chiamava?
3: Anna,
0: ok, grazie.
3: Ciao,
0: ciao Iole, grazie, ciao. Grazie.
3: Ancora auguri a tutte le mamme.
0: Grazie. Allora, salutiamo anche Iole.
2: Posso dire una cosa, Maurillo?
0: Dimmi, dimmi.
2: Non diciamo la mia mamma si chiamava, diciamo la
0: si
2: mia
0: chiama.
2: Mamma si chiama.
0: Si chiama, certo, anche se non c'è più. La mia mamma si chiama Lina. Ed è naturalmente sempre nel mio cuore, nonna Lina. Assolutamente sì. Allora, ce n'è un'altra, vediamo, aspetta. Pronto?
4: Anna.
5: Anna, ok, grazie.
0: Pronto?
6: Ciao, mia mamma si chiama Angela.
0: Francesca, buongiorno.
1: Francesca.
0: Ciao, Francesca.
6: Auguri alla mamma.
0: Un abbraccio forte alla mamma, allora.
6: Sto facendo i servizi.
0: Ah, ok. E naturalmente un abbraccio forte, forte, forte.
6: Aiuto la mamma. Ciao.
0: Ciao Francesca, grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Grazie. Aspetta, c'è un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto? Pronto, Maurillo. Buongiorno.
0: Rita.
1: Buona domenica. Sono Rita Giancandro d'Arganico, provincia di Foggia.
0: Ciao Rita.
1: Mia mamma si chiama Maria Lucia.
0: Maria Lucia, allora salutiamo anche la mamma di Rita. Grazie, grazie
2: Rita.
0: Viva
2: Rita, ciao.
0: Ciao,
1: ciao
0: Rita.
1: Stefano, ciao Stefano, ciao Maurillo.
0: Un abbraccio, grazie, grazie.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, qualcun altro che ci vuol dire il nome della mamma, come si chiama? 351-340-9220. Abbiamo ancora due minuti, dai, veloci a chiamarci. 351-340-9220. C'è Rodina, vediamo che dice. È strano il mio nome. Ah, dice che è strano il suo nome della mamma. Però Rodina, scrivilo. Magari leggo quello che riesco. Va bene. Allora, vediamo se c'è qualcun altro che ci vuol salutare e comunque dire il nome della propria mamma. Quindi 351-340-9220. Un'altra telefonata.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

I like it when you take control.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi,

La svolta di Putin, pronto a trattare la guerra, è vicina alla fine. Dialogo con l'Europa, lo zar a sorpresa Nikolai Schröder come possibile mediatore. Nuovo attacco di Trump all'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno, aggiunge, sto riflettendo sul ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Iran, Rubio e Witkoff, incontro nel premier del Qatar a Miami, si cerca l'intesa per chiudere il conflitto, Trump sta ancora esaminando l'ultima proposta americana. Antivirus, la nave, come vedete da queste immagini in diretta, sta entrando in porto a Tenerife. Quattro passeggeri residenti in Italia che viaggiavano in aereo con una delle vittime stanno bene e sono in quarantena fiduciaria. Terni colpisce la moglie con un martello su un autobus, scappa, lei è gravissima. L'aggressore era ricercato, da un mese aveva il braccialetto elettronico. Ha ucciso il vicino di casa, poi si è costituita la polizia a Palermo, un 16enne ha raccontato di essersi difeso da molestie sessuali, ora in carcere minorile è accusato di omicidio. Tennis a Roma, vittoria per Sinner, bene anche Cobolli, Copodi, Paolini, oggi in campo Musetti, Arnaldi, Dardari, Cocciaretto. In MotoGP in Francia, Martin vince la sprint, la gara alle 14. Serie A, vittoria per Juve, Inter, Udinese, 12:30 Verona, Como, poi Cremonese, Pisa, Fiorentina, Genoa, alle 18 Parma, Roma, su Sky.

0: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
1: Buone stelle e buona festa della mamma a tutte e a tutti dalla vostra Venusia. Benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi domenica 10 maggio 2026. Ariete, approfittate di Luna e Venere positive per vivere la giornata odierna godendovi la serenità familiare con un pizzico di vivacità. E voto 8. Toro, la presenza di Mercurio nel segno farà in modo che ci sia tanto movimento intorno a voi, mamme del segno, e nonostante la dissonanza della Luna, vivrete una giornata piacevole con il voto 7+. Gemelli, sotto lo sguardo benevolo della Luna, la festa odierna sarà ricca di sorprese, quindi il voto è 8. Cancro, la vostra giornata, care mamme, grazie al buon aspetto di Mercurio e alla Luna che nel pomeriggio diverrà positiva, vi donerà la capacità di comunicare i vostri sentimenti con chiarezza. Quindi voto 7+. Leone, la Luna non vi guarda benevolmente, tuttavia oggi non mancheranno attestati di fiducia e complicità anche per le mamme di questo segno. E voto 8-. Vergine, Sole, Mercurio e Giove, dal loro aspetto positivo, saranno le stelle che renderanno dinamica questa domenica. Fate il possibile perché sia festosa per tutti con il voto 7+. Bilancia, la festa di voi mamme del segno dovrà trascorrere all'insegna dell'armonia, come vi suggeriranno Luna e Venere dal loro aspetto benevolo. E voto 7+. Scorpione, godetevi la festa odierna anche se dovreste attendere il pomeriggio e il passaggio della Luna in un segno amico per sentirvi al centro del vostro mondo. Voto 8-. Sagittario, grazie alle belle energie di Marte, sempre in ottimo aspetto, potrete vivere una bella festa anche se non troverete in tutto il consenso che sentite di meritare. E voto 8-. Capricorno, sappiate cogliere, care mamme del segno, il bello e il buono dei vostri figli, come suggerisce l'ottimo aspetto di Mercurio. E voto 7+. Acquario, la Luna nel segno e l'aspetto armonioso di Venere e Marte favoriranno una giornata da trascorrere in allegria e leggerezza, con il voto 7+. Pesci, saranno le emozioni a prendere il sopravvento, in particolare non appena la Luna arriverà nel segno e potrà aiutarvi a superare le divergenze causate da una dispettosa Venere. Quindi il voto è 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle e ancora buona festa della mamma dalla vostra Venusia.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Bob Flubber.
0: Bene, che fai?
1: Sono in artiglieria.
0: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
1: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
2: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
3: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci ben trovati amici, settimana dopo settimana noi ritorniamo con lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, oggi a parlare di cose buone, di cose belle che ci stuzzicano un po' il palato. Quale possono essere per esempio le colazioni? Perché le colazioni? Perché ce ne sono di tantissimi tipi in giro per il mondo, ma qual è la colazione più sana, più nutriente, più genuina, insomma quella che ci fa bene alla nostra salute? E attenzione, perché potremmo avere delle sorprese. Perché tutti pensano cornetto e cappuccino, la colazione all'italiana. Ma attenzione, perché anche lì poi ci sono gli zuccheri. Poi abbiamo il calo di zuccheri. Insomma, vedremo, analizzeremo in questa puntata di Shadows Light i vari tipi di colazioni, almeno quelle più famose che ci sono in giro per il mondo. E qualcuno di voi che gira, che va nei paesi esteri, si è trovato a far colazioni strane. E insomma, vedremo qual è quella più indicata per il nostro fisico. Intanto mi presento, io sono Angelo Franzone. L'altra parte di me, ovvero il mio alter ego, o comunque sia il mio socio, amico, l'Andrea Lombardo, che salutiamo e ringraziamo, ormai è divenuta una normalità condurre lo Shadows Light in solitaria, ma sapete bene che lo Shadows Light nasce in origine con i Senza Radio nella formazione Angelo Franzone, ovvero io e Andrea Lombardo, e quindi torneremo ancora insieme. Ma attenzione, perché in questa puntata di Shadows Light le sorprese sono più di una. Non sono due, non sono tre, ma sono tante. Ci ascolteremo ovviamente tantissimi brani, tra cui quelli nuovi. Ed è già lì pronto caldo il brano di Salvo Buono. Ma avremo anche un ospite che ci parlerà di cose del mondo, così come noi parliamo di colazioni del mondo. Quindi avremo con noi e sentiremo in una intervista Marco Campagna, che tra l'altro è un nostro, come dire, collega, perché lui produce podcast, e vedremo di cosa si tratta. Ma intanto, prima di iniziare, vogliamo ascoltare la nostra sigla?
4: Vai. Sì,

La la la la la. Eccoci, allora dopo la sigla finalmente ufficialmente inizia la nuova puntata di Shadows Light. E dopo una settimana come vi sentite? Vi è mancato lo Shadows Light? Magari qualcuno ci dice anche sì, vorrebbe ascoltarlo ogni giorno. È solo che ogni giorno, ragazzi, poi diventa, come dire, a proposito di salubrità, di cose che fanno bene, poi danneggia la nostra salute. Quindi bisogna prendersi una settimana di pausa per poi poter riascoltare ancora una volta una nuova puntata di Shadows Light. Oggi parliamo di colazioni sane, le colazioni nel mondo. Quali sono queste colazioni più sane? Perché cosa mangiare, cosa bere al mattino, appena svegli, prima di iniziare tutte le nostre attività? La nostra colazione ideale qual è? Quella americana, quella made in USA, il breakfast all'inglese. Insomma, quali caratteristiche deve avere una colazione per essere una colazione che nutre il nostro organismo e poi non ci porti ad avere fame subito dopo? Ecco, questo è quello che bisogna tener presente. Ma intanto, prima di iniziare tutto ciò, vogliamo, come è duopo qui allo Shadows Light, iniziare il programma con la musica Tunz Tunz. Questo è un bel Tunz Tunz, ragazzi, Così ci muoviamo prima di fare colazione, magari si fa un po' di moto e magari ci proviamo. Allora, questo è l'angolo Tunz Tunz di Shadows Light. Dopo ritorniamo a parlare di colazione, ma intanto vi lascio in the music. Yeah, in the music. Avete alzato il volume? Sì? E allora muovetevi.

Oggi abbiamo pensato di mettere brani di qualche tempo fa, ma che hanno, oh yeah, un bel sound, una bella cassa, sì, che batte. Abbiamo ascoltato nell'ordine questo che si intitola King of My Castle di One Two Project, e poi prima In the Music dei Deep Swing, brano del 2010. E questo è sempre e ancora e comunque lo Shadows Life. Oggi il programma parla di quello che bisogna mangiare a colazione. Perché? Perché la colazione è il pasto più importante della giornata, e quindi attenzione, perché voi che pensate che la colazione all'italiana si riduca soltanto a cornetto e cappuccino, vi sbagliate. Perché? Perché intanto poi magari qualcuno esagera e allora dice: beh, vabbè, io non so scegliere tra il cornetto al cioccolato e quello alla marmellata oppure quello alla crema, quindi li prendo tutte e tre. Non va bene, ragazze, non abusate dei cornetti al mattino, perché insomma non arrivano chiaramente ad essere un eccesso di grassi, però dobbiamo stare calmi, perché la colazione all'italiana tipica è quella meglio articolata sicuramente, che risponde appieno a due obiettivi fondamentali, che sono quelli di introdurre cibi liquidi e anche di introdurre cibi solidi. Quindi a colazione bisogna sia bere che mangiare delle cose solide, questo perché per mettere in funzione l'attività gastrica ed anche per svuotare la nostra cistifellea dalla bile. Per cui appunto la colazione all'italiana, che è composta da cose liquide e solide, per esempio c'è il latte, c'è il caffè, ci sono le fette biscottate, lo yogurt, la spremuta d'arancia, e quindi possono, diciamo, anche per esempio il pane tostato va bene, utilizzare miele anziché la marmellata, della frutta fresca al posto dello yogurt. Ecco, questo sì che è una colazione bilanciata e nutriente, mentre bisogna andare piano, andarci cauti con le brioche, con i cornetti, perché appunto possono essere ricchi di grassi saturi. Quindi non due tre al mattino, ma ecco, uno può anche bastare, e per cui attenzione. Vedremo anche le altre colazioni nel mondo, quelle più famose, c'è la colazione americana, quella all'inglese, insomma vediamo come e quando e perché queste colazioni sono, come sono fatte, e se sono o meno insomma salutari per la nostra salute. La nostra storia usa...

0: Shadows Light, il brano da passerella. Lady Gaga, al ritmo serrato, la pop dance appunto di Lady Gaga e le barre taglienti di Doechi per questo brano che fa da colonna sonora al film Il Diavolo Veste Prada 2. E siete sempre in compagnia di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi parliamo di colazioni, abbiamo detto che insomma la colazione all'italiana è quella là e bisogna metterla su un piedistallo. Per esempio la colazione tipica americana è molto diversa, si beve intanto solo caffè ed ovviamente è un caffè molto lungo, il caffè americano, non mica l'espresso come lo facciamo noi. E oppure in sostituzione del caffè si beve il tè e il consumo di latte si sposta a pranzo. Poi la parte solida invece è composta da pane e burro, poi ci sono i dolci, ci sono le torte e molti americani prediligono prosciutto cotto, formaggio, uova accompagnati con il pane, però questo tipo di colazione è molto ricca di grassi e quindi scatena la produzione di insulina, per cui attenzione a voi che vi piace fare l'americano, insomma c'è il consumo di insulina alle spalle che vi tiene. Allora, oggi ve lo abbiamo già annunciato e credo che sia il momento di introdurre adesso il nostro primo ospite della puntata. Lui è Marco Campagna, lo chiamiamo in diretta, vediamo se lo troviamo libero per scambiare due parole. Vediamo se... aspetta là, sta squillando. Marco, risponderai? Ci sei? Il telefono squilla, quindi adesso Marco risponderà, credo, spero. Era una telefonata così, senza preavviso, per cui bisogna capire se è nelle condizioni di poter rispondere o meno. Se non risponderà, magari lo chiamiamo fra qualche istante. Ma intanto appunto vi dico che lui è un podcaster. Ecco là, si è staccata e quindi riproviamo. Quindi dicevo, lui è un podcaster che diciamo produce dei podcast dal titolo Lettere dal Mondo e ci faremo spiegare bene. Marco, ci sei?
1: Pronto, eccoci. Sì, oh, ciao,
0: ce l'abbiamo, hai visto?
1: Ciao,
0: come stai, caro? Allora, in linea bene. Con noi qui a Shadows Light c'è Marco Campagna. Dicevo che tu sei un produttore di podcast dal titolo Lettere dal Mondo. Ecco, ce lo vuoi spiegare in che cosa consiste questi podcast?
1: Sì, grazie Angelo e ciao a tutti. Beh, allora guarda, l'idea del podcast in generale è quella, come sapete, no, di fare degli episodi in cui si racconta qualcosa, si parla di una qualche storia. Quindi io, leggendo così negli anni scorsi, tra le varie letture sono arrivato a leggere anche proprio dei libri, delle raccolte di lettere. Di tanto in tanto mi è capitato di leggere delle lettere, le quali in particolare alcune mi sono sembrate proprio talmente significative da volerle condividere. Allora, il podcast nasce proprio da questa idea. L'obiettivo è quello di condividere con tutti gli ascoltatori delle lettere scritte da personaggi che poi sono personaggi più o meno famosi della storia, di tutti i periodi storici, di tutte le geografie.
0: Bellissima questa cosa.
1: Sì, lettere che per qualche motivo danno il senso del momento in cui sono state scritte, quindi del periodo storico, ma anche dell'umanità, no? Degli aspetti magari meno conosciuti di certi personaggi famosi. Comunque, sai, la lettera poi è intima, perché è
0: uno spaccato della vita intima, esatto, di ogni personaggio, no? E quindi
1: sì, perché poi la vita di chiunque è influenzata dal periodo storico in cui è immersa, quindi sono storie intime che però rappresentano molto bene quello che era il momento storico e
0: sai
1: appunto
0: che...
1: le sensazioni, le certe lettere hanno proprio cambiato la storia, ma anche se non cambiano la storia, alcune lettere ci cambiano dentro per quello che arriva, riescono a...
0: Sai che io nel tuo canale Spotify, tu ne hai caricate davvero tante, ne ho ascoltate parecchie, devo dire che insomma ti dà quell'emozione di scoprire dei lati nascosti di quei personaggi che magari storicamente noi abbiamo anche studiato, sappiamo quello che hanno fatto, però ecco questo loro vedersi in una... in una situazione diversa, non ufficiale, ecco, magari in queste lettere che sono un po' più intime, ti dà un'altra visione di quel personaggio.
1: Sì, guarda, se vuoi per esempio, ora tu oggi stavi parlando di colazioni, no? Di colazioni, di cibi, diciamo, del mondo, per così dire.
0: Sì.
1: Per esempio, c'è una lettera in cui la regina Elisabetta II, dopo aver incontrato il presidente degli Stati Uniti Eisenhower nel suo castello a Balmoral in Scozia, alcuni mesi dopo, qualche tempo dopo, la regina Elisabetta inviò al presidente Eisenhower la ricetta per cucinare gli scones, che sono i biscotti tipici britannici.
0: Hai capito?
1: Al presidente erano piaciuti tantissimo, e la regina Elisabetta qualche tempo dopo le mandò proprio la ricetta scritta di suo pugno.
0: Hai visto?
1: Con tutti,
0: cioè,
1: i consigli per come...
0: cioè, queste poi sono delle piccole chicche storiche, no? Perché poi vediamo questi personaggi che comunicano per documenti ufficiali, invece poi lei piglia un foglio di carta, scrive la ricetta di suo pugno e la invia al presidente degli Stati Uniti.
1: Sì, perché quella poi è vero, è proprio, ovviamente quello era anche un modo di mantenere i contatti diplomatici, sicuramente era anche un modo per mantenere dei rapporti. Ma guarda, di queste ce ne sono, sempre parlando dei reali inglesi, sul podcast potete trovare, si può ascoltare una lettera che fu scritta dalla regina madre, quindi quella che noi chiamavamo regina madre, cioè la madre della regina Elisabetta.
0: Sì.
1: Lei scrisse una lettera dopo dei bombardamenti che colpirono Buckingham Palace, quindi scrisse una lettera a sua nuora, se non ricordo male, in cui insomma descriveva, ovviamente lì vedi il fatto che la paura è la stessa per tutti. La paura in quei momenti è la stessa per tutti. Tra l'altro, una cosa che aggiungo sul podcast è che le lettere sono in gran parte lettere da degli attori professionisti, attori o attrici professioniste, quindi diciamo anche l'emozione, no? La suggestione che riesce a trasferire un attore o un'attrice è qualcosa di...
0: Infatti tra poco vi faremo ascoltare parte di questo podcast, di uno di questi podcast, sono davvero tantissimi, c'è anche bellissima la lettera di Giovanni Falcone, insomma ce ne sono davvero tante, ve ne faremo ascoltare adesso parte di uno per la voce di un attore professionista che è Giovanni Sant'Angelo, che salutiamo, e ovviamente rimandiamo tutti quanti i nostri ascoltatori a collegarsi alla tua pagina dove diciamo metti tutti questi podcast che si trovano su Spotify, giusto?
1: Sì, allora, il podcast lo si trova su Spotify, anche su Amazon Music, anche su YouTube direttamente, perché quindi ci sono anche messi su YouTube, e poi anche su un'altra piattaforma che si chiama Spreaker, spreaker.com, ma sicuramente YouTube è quella più, diciamo, più immediata, se si cerca Lettere dal Mondo su YouTube, così come, ripeto, Spotify e Amazon Music, si può trovare su questo. E effettivamente, come dici tu, giusto per dare qualche altra informazione sul podcast, è molto trasversale come tematiche, quindi ora ho parlato di episodi storici, ma appunto tu hai citato la lettera di Falcone di Borsellino, perché appunto ci sono tematiche come queste, appunto della mafia, ma ci sono temi appunto più relativi anche alla schiavitù, per esempio, negli Stati Uniti, oppure anche diverse lettere sulla prima e la seconda guerra mondiale, ci sono anche tematiche come il femminismo, la figura della donna negli anni 60, la figura della donna nella scienza, pure Marie Curie,
0: delle cose molto, come dire, anche educative, direi, no? Perché molta gente magari attraverso l'ascolto di questi podcast può scoprire delle figure che sono state storiche o più o meno storiche, come ti mettiamola così, visto che veramente c'è tanto materiale lì nei tuoi podcast, che peraltro insomma magari non conosceva, e allora ci si può fare anche una cultura su diversi personaggi che hanno agito.
1: Guarda, ma anche per me è così, le lettere sono sempre poi un punto di partenza molte volte per andare a informarmi, perché in ogni lettera c'è qualche riferimento a un episodio precedente o successivo, non so, lettere di Winston Churchill in vari periodi, oppure anche che ti devo dire, fra un po' sono in fase per il 25 aprile, ho pubblicato da poco un episodio su Sandro Pertini, su un momento della vita di Sandro Pertini molto particolare, il rapporto di Sandro Pertini con sua madre, che era un rapporto molto forte, molto particolare, che ci fa vedere proprio poi come Sandro Pertini era
0: fantastico,
1: intransigente. Quindi insomma è proprio come dici tu, ogni lettera poi ti apre tante porticine, diciamo.
0: Bene, allora Marco, noi insomma ci rivedremo, ci risentiremo e speriamo di averti ospite proprio fisicamente all'interno dei nostri studi di Shadows Light. Intanto io do un piccolo assaggio ai nostri ascoltatori di quello che è una piccola parte di questo tuo podcast. Eccolo qua, già in sottofondo sta partendo con questa bella musica country. E allora Marco, noi ti salutiamo e ti diamo l'appuntamento, ovviamente quando ti sarà possibile essere ospite direttamente fisicamente qui.
1: Con piacere.
0: Ti salutiamo e ovviamente ricordiamo che su Spotify trovate tutti i suoi podcast e tutte le lettere.
1: Aggiungo anche profilo Instagram Lettere al Mondo e anche sulla pagina Facebook
0: ovviamente,
1: Lettere al Mondo,
0: ovviamente
1: anche in quel modo lì.
0: Ciao Marco, okay. Marco Campagna, ciao, ci vediamo, ci salutiamo e ci ascoltiamo il tuo bellissimo podcast.
1: Grazie, ciao, ciao. Ciao Angelo.

0: il 1865. Sono passati 5 anni dalla battaglia di Gettysburg e a Dayton, Ohio, vive Jordan Anderson con la sua famiglia. Un anno prima erano stati liberati dalla schiavitù in Tennessee, grazie alle truppe unioniste. Un giorno Jordan, finalmente libero, riceve una lettera dal suo vecchio padrone che, pieno di debiti fino al collo, gli chiede di tornare in Tennessee per aiutarlo a gestire, o forse a salvare, la piantagione dove era stato schiavo per 40 anni. Jordan, analfabeta ma con un grande senso della libertà e dell'ironia, per rispondere a tale richiesta chiama un suo amico e gli detta la lettera che state per ascoltare. Io sono Marco Campagna e questo podcast si chiama Lettere dal Mondo.
1: Dayton, Ohio, 7 agosto 1865. Al mio vecchio padrone, colonnello Anderson, Big Spring, Tennessee. Signore, ho ricevuto la vostra lettera e sono stato contento di sapere che non vi siete dimenticato di Jordan e che volete torni a vivere insieme a voi, promettendomi di trattarmi meglio di chiunque altro. Credevo che gli Yankee vi avessero già impiccato da tempo, dopo aver scoperto i confederati che nascondevate in casa vostra. Immagino che non abbiano saputo di quando siete andato dal colonnello Martin per far uccidere quel soldato dell'Unione che era stato lasciato nella stalla dalla sua squadra. Anche se mi avete sparato 2 volte prima che me ne andassi, mi sarebbe spiaciuto sapere che vi avevano fatto del male, e sono contento che siate ancora vivo. Sarei venuto a trovarvi quando lavoravo all'ospedale di Nashville, ma un vicino mi ha detto che Henry intendeva spararmi alla prima occasione. Vorrei sapere in cosa consiste di preciso questa bella opportunità che mi offrite. Me la passo abbastanza bene da queste parti. Guadagno $25 al mese, più vitto e vestiario.
2: Volete sapere come va a finire? Andate a cercare il podcast di Marco Campagna, Lettere dal Mondo, su Spotify. Noi, qui a Shadows Light, continuiamo con la musica!

0: Slide. Shadows light.
1: The best music on the best station.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

E poi gli inglesi e i tedeschi prediligono uova fritte in padella con brioche salate cucinate insieme ai würstel. Beh, una colazione abbastanza sostanziosa, direi. C'è sicuramente uno shock calorico, una bomba di grassi saturi assunti al mattino in un momento della giornata molto delicato, dopo che l'apparato digerente ha lavorato tutta la notte per smaltire quello che poteva essere anche una cena abbondante. Tutto il contrario ovviamente alla colazione all'italiana, che invece al mattino predilige dei cibi che sono molto facilmente digeribili. E allora a breve e a lungo termine questi stili alimentari poi si pagano con gli anni, perché si alzano i livelli di colesterolo, di trigliceridi nel sangue, e quindi ci sono molti rischi. Allora, fra la colazione anglosassone e quella americana, sicuramente la meno dannosa e ricca di grassi è quella americana. E allora, in un campionato ideale di colazione più salutari, ovviamente quella che vince a mani basse è chiaramente la nostra colazione italiana. Però diciamo attenzione, perché bisogna stare attento al cornetto, e quindi meglio prediligere delle fette biscottate piuttosto che. Ma intanto, visto che le sonorità di Sombor ci riportano a quelle che sono le sonorità della musica del passato, no? Di quella nostalgia degli anni 80, degli anni 90, quest'oggi e per questa puntata di Shadows Light abbiamo voluto esagerare, lo possiamo dire, e quindi ci sono dei brani 80 e 90, l'ottantissimo e novantissimo, uno dopo l'altro, che praticamente appena li senti, già dalla prima nota, ecco là, si apre un mondo, in questo caso il mondo degli anni 80. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo. Allora ce lo godiamo, alziamo il volume, ottantissimo e novantissimo, uno dopo l'altro, qui a Shadows Light.

0: tuffo nel passato, anni 90, li stiamo ancora ascoltando in sottofondo, L'amour toujours di Gigi D'Agostino, 1999. E poi 1984, 900 con Moving On, e questo è il momento dei ricordi, il momento in cui, insomma, bisogna pensare alle cose belle che ci sono avvenute nel passato, o se non ci siamo stati in quel passato, bisogna ascoltare la musica del passato che ci porta e ci riporta quelle belle vecchie emozioni così tanto a noi care. Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, oggi invece a parlare di colazioni, di qual è la migliore colazione. Abbiamo ormai definito e deciso che la colazione più salutare sicuramente è la colazione italiana, ma attenzione, perché per esempio in quanto ad insulina anche la colazione italiana, se per dire fa assumere diversi cornetti, brioche eccetera, anche lì diciamo si aumenta la produzione di insulina. Infatti è chiaro che la colazione salata al mattino, che non è quella dolce tipica nostrana, si sta facendo strada l'accoppiata cappuccino e brioche, e quindi attenzione, perché il croissant richiede attenzione proprio perché è composto da acidi grassi saturi, quindi stiamo attenti a non esagerare appunto con le brioche. Una basta e avanza, perché poi l'abuso diventa dannoso. Preferire fette biscottate accompagnate con miele o marmellata e ovviamente al massimo una brioche, perché i grassi saturi sono lì sempre dietro l'angolo. Dunque, adesso è arrivato il momento di ascoltare il brano nuovo di Salvo Buono. Ma sai cosa c'è? Che se mi ha detto bene che sono riuscito a trovare e a beccare il nostro Marco Campagna al telefono, chissà che io sto già chiamando e magari non mi risponda anche il nostro Salvo Buono, e lo facciamo presentare direttamente in diretta a lui questo brano. Salvo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ciao Salvo, sei in diretta qui a Shadows Light.
1: Buonasera.
0: Ti ho fatto la sorpresa, Salvo, perché tu ci hai mandato una nota vocale. Ehi, mi senti, Salvo?
1: Sì, ti sento.
0: Oh, allora, dicevo, ti ho fatto una sorpresa, perché tu ci hai mandato una nota vocale in cui presentavi il tuo nuovo brano, Ho imparato a volare. Però io mi sono detto, ma sai cosa c'è? Mentre sono qui, che sono al microfono, che devo mandare il brano di Salvo Buono, ma perché non chiamarlo e farci raccontare un attimino, proprio in 30 secondi, questo brano, e quindi ovviamente lanciarlo tu, come hai fatto nella nota vocale. Te la senti?
1: Ma sì, io con te facevo qualsiasi cosa, tu sei bravo in radio, e come faccio a dirti di no?
0: grazie Salvo. Allora, era così, sai, perché mi è venuto davvero, dico, gli faccio un'improvvisata, non è nulla di preparato, quindi parlaci proprio a ruota libera di questo brano. Io pensavo, ma sto Salvo Buono prima cammina, poi corre, ora pure ha imparato a volare, cioè dove non bastano le nostre gambe tu ti fai spuntare delle ali, no?
1: Ma bisogna farlo quando comincia a vedere che le gambe cominciano a barcollare e tutto il resto usa le ali. Che devo fare?
0: È giusto, bravissimo, sì. Bravissimo. Allora, noi adesso lo ascoltiamo e ovviamente lo facciamo ascoltare a tutti i nostri ascoltatori. Quindi, se tu vuoi, ecco la tua dedica speciale per tutti gli ascoltatori di Shadows Light.
1: Io dedico questo brano a tutti quanti e spero che vi piaccia. E sono contento che lo state trasmettendo.
0: Grande Salvo, un abbraccio, un saluto, e ci ascoltiamo Ho imparato a volare, bellissimo nuovo singolo di Salvo Buono. Ciao Salvo, alla prossima.
1: Grazie, ciao, alla prossima, ciao, grazie.

la sapete fischiare voi? Ah, due personaggi, Tony Pitoni e Tommy Cash. Ve lo ricordate quello dell'espresso macchiato? Insomma, così. Allora si chiedono cos'è l'amore e rispondono come possono. Come possono. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di colazioni. Abbiamo decretato ormai che la colazione italiana è, insomma, quella che più si confà a quelle che sono le esigenze del nostro organismo, quelle salutari ovviamente. È vero che a colazione è meglio assumere alimenti solidi prima di quelli liquidi? Questa è la domanda. Ed è verissimo, perché una buona abitudine è quella di mangiare prima e bere poi, perché comunque è importante mangiare prima dell'assunzione del caffè, che a sua volta stimola i succhi gastrici nello stomaco. Sai che io prendo il caffè a digiuno, per esempio, e mi comincia a bruciare lo stomaco. Allora, se tu ci mangi prima, invece, è molto bello. E l'ideale sarebbe mangiare la frutta o lo yogurt oppure la fetta biscottata prima della solita tazzina di caffè. Per esempio, il 30% degli italiani fa colazione solo con un caffè. Questa cosa è giusta o è sbagliata? Ovviamente non è la soluzione migliore, io non potrei mai farlo, perché in una persona normale che non soffre di gastrite può andare sicuramente bene. In una persona che invece soffre di gastrite, esofagite e tutte queste belle reflussate qua, il rapporto tra caffè e succo gastrico può diventare conflittuale, scatenando poi delle crisi. E quindi attenzione a queste cose, bisogna cominciarla bene la giornata, mica con i dolori. Noi cominciamo bene invece questa quarta parte di Shadows Light con la grande musica d'autore, la grande musica nuova. Ritorna Tina Ricci con un brano, un nuovo singolo, Tra passione e destino. Il titolo è Tra noi, e questa grande cantautrice internazionale ritorna con Tra noi, che è un brano intimo e vibrante che esplora la complessità dei legami umani. Ha sperimentato tante sonorità globali e quest'artista sceglie la lingua italiana per raccontare un viaggio emotivo fatto di sguardi, silenzi e un filo rosso impossibile da spezzare. E allora ascoltiamoci questo brano di Tina Ricci, Tra noi, qui a Shadows Light.

questo brano, Man on the Moon, Mo Black, Nehill, Mr. Cartier, insomma un gruppo di grandissimi qui per questo brano. E noi siamo sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, da parlare di colazione, colazione all'italiana. E a questo punto, per i vari tipi di uomo italiano, donna italiana, c'è la colazione, no? Perché? Perché bisogna differenziarla per chi ha differenti esigenze energetiche durante la giornata. Per esempio, lo studente farà una colazione assolutamente all'italiana: fette biscottate, miele, marmellata, frutta o yogurt, spremute, cereali sotto forma di cornflakes e caffè. E allora, in alternativa alla frutta, vanno benissimo anche i centrifugati, che sono ricchi di fibre e di sostanze in grado di smaltire le scorie della cena precedente. Se invece siete un po' più in là con gli anni, siete un po' più anziani, allora la colazione può essere simile, ma bisogna aggiungere pane, formaggio fresco o magro, o una fetta di prosciutto crudo o cotto, sempre magro. Invece, se avete bisogno di grandi energie, magari fate gli operai e quindi vi svegliate la mattina, dovete subito fare dei lavori pesanti, e allora c'è un fabbisogno energetico maggiore, quindi il discorso cambia, e quindi bisognerebbe cominciare la giornata con un bel cappuccino, un cornetto e 500 grammi di frutta, aggiungendo poi un bel panino imbottito, miele e marmellata. Attenzione, mica il panino imbottito con la mortadella, quello ci sta a metà mattinata, perché è sempre bello, insomma, mangiare un bel panozzo tutto italiano con la mortadella italiana. Che ne dite voi? E allora, questo qui è il nostro modo, insomma, di proporre o comunque di vedere qual è la colazione migliore per ognuno di noi. Abbiamo guardato, insomma, anche altri paesi, quelle poi più famose, poi ci sono vari tipi di colazioni meno famose dei paesi che magari conosciamo di meno, ma quelle più famose, la colazione italiana, quella tedesca, inglese, quella americana, beh, insomma, si conoscono, e ovviamente la migliore è quella italiana, come anche la musica, in questo caso Eros Ramazzotti e Max Pezzali, che vivono come nei film.

Ah, eccola, è corale questa canzone. È andata così, questa puntata di Shadows Light è andata così. E non ci stanchiamo mai, noi qui a Shadows Light, di rinnovarvi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana. Stesso posto, stessa ora, noi torniamo. E come sempre la chiudiamo così, un po' storta. A noi ci piace chiuderla storta con il reggae. E allora Burning Spears, il suo vero nome ovviamente è Winston Rodney. Vi salutiamo con questo brano del 1991 e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao!

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le nuove hits, ovviamente rigorosamente rock? E allora ti aspetto su Radio Web Base il giovedì dalle 16. Mi raccomando, non mancare. Oh, dimenticavo, per veri rock and roll.

Enrico e Filippo ti invitano all'ascolto di Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione per la promozione della donazione del sangue. Testimonial, ospiti del volontariato che danno una mano, anzi, un braccio. Radio Fa Buon Sangue, su Radio Web Base il lunedì dalle ore 18.

0: sole.
1: Ascoltatori di Moda e Lifestyle, il podcast che esplora trend, eventi, lifestyle e storie di imprenditoria. Nella puntata di oggi ci immergiamo nel glamour scintillanti del Met Gala 2026.
2: Ideality Studios Podcasting presenta Moda e Lifestyle, il podcast di Raffaella Manetta, dove intervista e racconta la vita di tutte quelle figure professionali che rappresentano il patinato mondo del fashion system.
1: Un evento che, come ogni anno, ha trasformato le scale del Metropolitan Museum di New York in una passerella di eleganza e creatività senza pari. Il tema di quest'anno, Fashion is Art, ha offerto alle celebrità un palcoscenico per esprimere la loro visione artistica attraverso abiti che sono riusciti a sorprendere e a incantare. Sul red carpet abbiamo ammirato un susseguirsi di look che hanno unito moda e arte in un abbraccio perfetto, in un connubio straordinario, rendendo omaggio al potere dell'abbigliamento come forma espressiva. Tra gli outfit più chiacchierati, quello di Madonna ha suscitato un vero e proprio applauso per il suo audace omaggio ai grandi maestri della pittura, mentre Anne Hathaway è incantato con un abito scultoreo ispirato a una celebre opera di Rodin. Rihanna, mai da meno, ha scelto un look che celebrava la cultura pop, trasformando se stessa in una vera e propria tela vivente. Non possiamo non menzionare l'entrata trionfale di Beyoncé con la figlia Blue Ivy al suo fianco, che ha portato un'ondata di freschezza e gioventù, dimostrando che il futuro della moda è luminoso e pieno di talento. E poi c'è stato Gian Galliano, che con la sua collezione per Zara ha sfidato le convenzioni, dimostrando che lusso e accessibilità possono convivere con eleganza. Un'opportunità senza dubbio per raccogliere fondi a favore delle istituzioni museali newyorkese, ma anche per svelare outfit ai quali l'aggettivo sorprendenti è solo il minimo. Se dovessimo elencare i partecipanti, sarebbe più semplice dire che chi non era presente a questa edizione davvero ricca di star. Lady Gaga, ad esempio, è effettivamente mancata con i suoi abiti scultori, la sua originalità, la vera e propria indiscussa queen. Alcuni hanno messo invece in risalto il proprio corpo con abiti che esaltano le forme naturali, mentre altri si sono lasciati ispirare da art attacks, rendendo omaggio in modo più o meno evidente a opere d'arte del passato, ma anche quelle del presente. La serata ha visto anche la partecipazione di co-presidenti come Nicole Kidman e Venus Williams, i quali hanno accolto gli ospiti con un sorriso e con un tocco di classe. Non sono mancati i momenti di pura meraviglia grazie alla mostra Costume Art, che ha offerto una prospettiva unica sulla moda come arte, esplorando il corpo vestito attraverso i secoli. Curata con maestria da Andrew Bolton, questa esposizione si è rivelata non solo un tributo alla moda, ma anche un viaggio nel tempo attraverso le diverse epoche e culture. Gli invitati al Met Gala hanno avuto l'eccezionale opportunità di ammirare accostamenti inediti tra abiti contemporanei e capolavori artistici, creando un dialogo sorprendente tra passato e presente. La serata è stato un vero e proprio trionfo di creatività e stile, dimostrando ancora una volta l'incredibile potere della moda di ispirare, ma soprattutto di innovare. Grazie per averci accompagnato in questa puntata.

0: puntata speciale di Moda Lifestyle dedicata al Met Gala 2026. Continuate a sognare e a lasciarvi ispirare dalla bellezza in tutte le sue forme. E ora tocca a voi scegliere il vostro outfit preferito della serata. Votate e fateci sapere quale celebrità ha veramente catturato la vostra attenzione del Met Gala 2026. Vi ringraziamo per essere stati con noi e ci risentiamo nella prossima puntata con Moda Lifestyle. E mi raccomando, restate sintonizzati.
1: Avete ascoltato Moda e Lifestyle con Raffaella Manetta.

0: Sei il benvenuto, sei sintonizzato sulla tua frequenza nazionale preferita. Sei in tempo zero gold. Pensieri, parole d'autore. Da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy a 24orenews.it, poi ovviamente Roma a livello televisivo. Pensieri, parole d'autore. Siamo noi, siete voi. Simone Papini a tenerti compagnia. Una nuova settimana da vivere insieme. La versione podcast Reloaded sarà disponibile al termine di questo appuntamento. Dopo 60 secondi, voglio ricontinuare a ringraziare i miei collaboratori dell'emittente e i grandi tecnici fonici che permettono ciò. Tempo zero gold, pensieri, parole d'autore. Una nuova settimana da vivere insieme. Fatevi sentire, amici miei, perché il bello della vita è viverla. Comunque, sempre. Le nostre note d'autore, i vostri pensieri che vengono catturati in un photo finish. Un photo finish tutto al naturale, un photo finish tutto musicale, come sempre. Perché noi ci siamo abituati a voi, a milioni di radioascoltatori che ci avete premiato anche in questo semestre. Grazie veramente di cuore per tenerci compagnia. Questa è Tempo Zero Gold.
1: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano, su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero, e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto e già arrivato.

0: il ponte più grande da attraversare è quello che separa le parole dalle verità e dai fatti. Tempo zero gold.
1: Domani per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutto.

solo quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

guarda sempre avanti. Il bello della vita non è passato, non è quello che hai vissuto, ma tutto quello che hai ancora da vivere. Il passato in fondo va racchiuso in un cassetto, per bene, custodito, perché ci ha insegnato qualcosa. Ma tutto ciò che dobbiamo ancora vivere deve ancora venire e sarà uno spettacolo meraviglioso. Il tuo, Frederick. Tempo Zero Gold. Pensieri, parole, passioni d'autore.

Le persone non si dimenticano. Sarebbe impossibile. Una persona non si può cancellare dal cuore come una gomma di quando eravamo ragazzi a scuola. Le persone non si dimenticano. Si accetta soltanto la loro assenza. Quelle che ci hanno lasciato, quelli che ci hanno abbandonato, quelli con i quali non siamo stati quelli che potevamo essere. Quelli ai quali magari abbiamo mentito e ci siamo pentiti di aver mentito. Quelli che ci hanno lasciato senza neanche spada ferire. Quelli che si sono allontanati da noi senza troppe spiegazioni, semplicemente perché non facevano parte della nostra vita. All'assenza di una persona ci si abitua soltanto e unicamente perché l'amore è quello vero e i sentimenti quelli grandi probabilmente ancora debbono arrivare. Magari, però, durante la solitudine e il percorso della nostra vita e la ricerca, non ce ne diamo una ragione. Non ci diamo pace per questo, perché è più facile cercare, affondare, cadere. Perché la caduta, certe volte, fa più male di ogni altro tipo di ricerca. Dovremo imparare ad accettare l'assenza delle persone, quelle che non possono più vivere con noi, perché si sono sedute nella stanza accanto, perché si sono allontanate, magari anche per causa nostra. È per questo motivo che la vita, quella vera, va vissuta. Quello che perdiamo nel cuore, però, lo sappiamo solo noi, le assenze. Le partenze, anche gli arrivi, perché certe volte gli arrivi fanno più rumore delle partenze, perché ci sconvolgono la vita, magari in positivo, anche se noi non ce ne accorgiamo. Filibert, tempo zero golden, pensieri, parole dei grandi pensatori di tutti i tempi.

0: Eccomi, eccoti, il meglio di me.
1: Meglio di me, meglio di me. L'ho cantata veramente tutta, ve lo dico, a microfono chiuso, per la gioia dei miei fonici da Milano, le Roa 24orenews.it, e per la gioia veramente di ognuno di voi che avete ascoltato invece la meravigliosa voce di Renga del suo ultimo Sanremo 2026, un pezzo musicale d'autore, veramente. Devo essere sincero, uno dei pezzi musicali di Sanremo che mi ha colpito veramente al cuore. Amici radioascoltatori, questa porzione di tempo che stiamo vivendo insieme, anzitutto, ovviamente, è grazie alla nostra emittente radiotelevisiva preferita, che si collega con noi dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, le Roa 24orenews.it. E poi ovviamente a livello radiofonico e televisivo a Roma, la porzione di tempo è dall'11 al 17 maggio 2026, se stai ascoltando la versione podcast Reloaded. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, vai, ci prendiamo la nostra primissima pausa e poi torniamo immediatamente da voi su Tempo Zero Gold. Pensieri, parole, emozioni per tutti i cuori in ascolto.

Dovremmo imparare a vivere come le farfalle, a sfiorare appena tutto ciò che andiamo e amiamo senza volerlo possedere. Dovremmo imparare dalle farfalle ad aprire le ali e volare per un istante, che però quell'istante è la vita. Agostino Degas. Tempo zero, gold. Pensieri, parole, emozioni d'autore per tutti i cuori in ascolto.

Dovremmo imparare a dire la verità. Non è semplice, certo, la società non ci abitua a dire la verità. Dobbiamo essere tutti supereroi, super bravi, super potenti, supereroi dei nostri tempi. Dovremmo però tornare ad imparare a dire la verità. Per dire la verità bisogna essere e diventare capaci di conoscere ciò che è la verità e che cos'è la menzogna. Soprattutto dovremmo imparare a iniziare di dare noi stessi. Sei debole? Sei dipendente? Soprattutto se menti, sei dipendente dalla bugia e anche dalle conseguenze. Finché continuerai a mentire, non saprai mai la verità. Se lavori con gli altri che lottano contro le bugie, allora riuscirai a vivere. Perché imparerai da loro, potresti essere in un grado di imparare più velocemente. Ma nessuno può obbligarti a vedere se non vuoi, e nessuno può obbligarti a svegliarti se preferisci ancora dormire. O dormi comodamente, sforzandoti di raccontarti la tua verità, oppure ti svegli e impari a capire. Non esistono verità, non esistono mezze misure, non esistono mezze verità e mezze bugie, non esistono bugie grigie e bugie nere. Esiste solo il bianco e il nero. Non esiste la verità fine a se stessa, esiste la verità. La verità ti renderà comunque libero. Gregory Madison. Tempo zero gold, pensieri, parole d'autore. Sempre.

0: Simone, tutti in piedi per ascoltare Tempo Zero Gold. Sei veramente un maestro, ma guarda, io voglio ringraziare ognuno di voi. Amici radioascoltatori, voglio raccontare e ringraziare Rodrigo che ha mandato questo bellissimo messaggio. Voglio ringraziare ognuno di voi, ragazzi, siete milioni di radioascoltatori in diretta in versione podcast Reloaded C e mi rendete veramente felice. Shape of my heart. A livello radiofonico non accade soltanto sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, solo in Tempo Zero Gold. Musica è 10 minuti e 23 secondi. Musica è tutta. Tutto, avete presente? Circola molto nei vari real. Tutto, prove, ecco. Non voglio fare il verso, per carità, ci mancherebbe altro, però insomma tutta. Questo è il clock di Tempo Zero Gold, la libertà di essere liberi. Noi siamo la testata giornalistica Leroy, 24orenews.it, liberi da ogni convenzione, oserei dire. Dall'altra parte del video li vedo pronti e mi fanno segno: Simone, il tempo dello spot. Ho capito, il tempo dello spot, un attimo. Fatemi salutare i miei milioni di radioascoltatori, grazie veramente di cuore. Quei pensieri che ho letto e quei pensieri che ho cercato di dare voce nel migliore dei modi sono i vostri. Quindi voglio ringraziarvi, quindi voglio vivere insieme a voi queste meravigliose avventure come ogni settimana. Ci sentiamo tra pochissimo, rimanete frizzati lì, come recita un noto reality show, frizzati lì. Tempo Zero Gold, i nostri pensieri.
1: Non cambi mai, un braccio che altro vuoi, un'ora me la dai, l'amore è qualcosa di più del vino, del sesso che tu hai.

Ascolta il tuo cuore. Fallo sempre, ascoltalo sempre e comunque. Il tuo cuore vuole vivere, un impulso che vuole germogliare di te, da te, qualcosa di sacro che vuole nascere fino a farti crescere. Crescere ovunque e comunque. Ascolta il tuo cuore sempre, così, soltanto così sarai un uomo libero. Solo così, ascoltando il tuo cuore, riuscirai a comprendere l'essenza della vita.

0: Falla tu.
1: Il dolore accade e basta. Non puoi farci nulla, però devi decidere come usarlo. Quando lo senti, devi lasciarlo parlare, senza avere paura di ascoltare quello che dice. Ascoltare cosa ti dice. Di solito urla il dolore, sappilo. E poi, dopo che ha urlato e che ha bruciato e ha spezzato quando di più, lui è rimasto solo una brutta cicatrice. Una cicatrice che fa male, che col vento brucia, da cui escono fantasmi durante la notte. Sappilo, urla. Ed è così. Leva il dolore. Può servire per scardinare e per andare avanti. Il dolore fa saltare fossi o anche solo per sbattere via la polvere dalle tue dita, dalle tue ali, per tessere nuovi orizzonti. Il dolore ti ha mangiato un pezzo dell'anima. Li senti gli spifferi, quelli che arrivano, quegli spifferi che sono eterni. Te ne serve un pezzo nuovo dell'anima dove riconoscerli. E non può ricercarsi un pezzo di anima nuova se continui ad alimentare e quindi di vivere cose in esse. Devi crescere, devi andare avanti e imparare cose nuove. Il dolore è come il ghiaccio d'inverno. Tu sei un seme rannicchiato nel terreno, puoi marcire in quella morsa, quella fredda, oppure puoi diventare più forte e sbocciare. Proprio come fanno i fiori a primavera, ma sei tu che dovrai scegliere, sempre. La fiamma della gemma che ti rifiuta o si nega non sta facendo altro che interpretare la parte di te che ancora resiste. È qualcosa che è ingarbugliata da preoccuparti nella vita che vive, comunque nonostante. Quando si cambia in fretta, gli altri restano come spettatori congelati e con le loro iniziali nel tempo e nel nome. Solo loro iniziano i silenzi. Anche le persone con cui si condividono amicizie e relazioni da anni, se non seguono lo stesso passo, cioè il tuo, restano indietro. E quindi appesantire la relazione della loro paura e del loro rifiuto, questo è ciò che può accadere, è molto triste. Ma in realtà il loro modo di non cambiare è quello che ti tiene lontano, che ci fa sentire a un certo punto irrimediabilmente estranei da noi stessi. Sono proprio quelle persone lì. Del resto, noi abbiamo capito che la scoperta è tenerci in vita, la ricerca di un io più grande, chiamato processo. Sembra che loro non ci capiscano, non capiscano neanche te. In effetti siamo noi a non capire loro, non capiamo come si possa amare più un'abilmente che un granellino di sabbia e un dolore antico rispetto ad un piccolo o grande liberazione. Non distinguere lo sguardo dal tuo cuore da quello dell'anima, non distoglierlo neanche, non lasciare andare i tuoi sogni. Sei il figlio del sole e della luna. Sei la vita e universo. Perché mai dovresti abbandonarti quando non puoi far altro che vivere? Quando solo così, con tanta possibilità, non smettere di immaginare o sognare, perché questo è questa l'essenza della vita, non altro. Mi spiace quindi che gli altri a volte possano rimanere indietro, ma in realtà non sono io che vado avanti, io mi muto, cambio. Quando il tuo cuore che attraversa il mio, le tue ferite, le tue paure, le tue emozioni, le tue sensibilità, la tua storia, il quanto E quanto ogni volta sia unico. Capisco quanto siamo diversi e allo stesso tempo così simili tra noi. Siamo la vita, siamo l'amore, siamo il cuore che batte e batte, batte ancora separatamente, che diventa uno solo all'unisono. Ti guardo, amor mio, e nel mio cambiamento ti riconosco. È assurdo, quindi, che ogni istante non sia altro che il nostro, non sia che la vita, non sia che noi, per sempre. È questo il mio cambiamento, è la mia realtà, sei tu. Filibert, Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore dei grandi cuori in ascolto.

Cercare la verità è proprio questo il senso, però certe volte, quando si cerca la verità, si ha paura anche di trovarla. Molti, effettivamente, non reggono il senso della vita, dell'essere per la vita. Marken, Tempo Zero Gold.

tipo Zero Gold. Pensieri, parole, destini ed emozioni. La vita, la passione, il sentimento, l'armonia. Ieri, oggi, domani, sempre sulla tua onda nazionale.

vi ho riportati all'estate proprio scorsa, 2025, compie un anno sto pezzo musicale qua, Quanto è stato in classifica, mamma mia, Alessandra Amoroso, Serena Brancale. Tra l'altro entrambi con un singolo nuovo per questa Springer, per questa estate che sta arrivando, Tempo Zero Gold. Sì, sono pronte. Questa volta non hanno avuto un featuring per farci ballare insieme, ma Serena Brancale si è presentata veramente con Al mio paese, un pezzo musicale con queste sonorità. Comunque, perché Serena Brancale ha queste grandi sonorità, non solo queste, ma insomma queste grandi sonorità, una caratteristica che la contraddistingue sempre. Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore in questa porzione di tempo dall'11 al 17 maggio 2026. Voglio continuare a ringraziare l'emittente, quindi la nostra antenna che ci ha ospitati dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto a Milano, l'Erua 24orenews.it a Roma a livello televisivo. Ciao! Ma scusatemi, la domanda poi sorge spontanea, voglio dire, ecco, allora, la domanda è questa, no, la domanda è questa, perché me la state facendo in veramente qua in syndication. Ciao Simone, durante i pezzi musicali non ti si vede, guardate che nella radiovisione non posso, no, è meglio non vedere il faccione di Simone Papini, come accade nelle radiovisioni, ecco. Beh, ci sono i pezzi musicali e ovviamente le loro grandi emozioni video. Amici, voglio ringraziarvi, continuo a salutare i tecnici, tra 60 secondi sarà presente nel sito dell'emittente e ovviamente nella pagina ufficiale di Tempo Zero questo appuntamento di Tempo Zero Gold, quell'appuntamento settimanale. Grazie ai tecnici, siete meravigliosi, un bacio, smack, grazie. Tempo Zero Gold si congeda da voi, vi dà appuntamento alla settimana prossima, sempre in syndication, sempre a quest'ora, anzi fino a quest'ora, sempre ovviamente sulla nostra frequenza nazionale preferita, DAB, SAT, Web, FM, come dove volete voi, con i nostri programmi intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta. Ciao, tra 7 giorni.

0: Antivirus, in corso le operazioni di sbarco a Tenerife. I quattro passeggeri residenti in Italia che viaggiavano in aereo con una delle vittime stanno bene e sono sotto osservazione. La svolta di Putin, pronto a trattare, la guerra vicina alla fine, dialogo con l'Europa. Lo zar a sorpresa indica Schröder come possibile mediatore. Iran, Rubio e Witkoff incontrano il premier del Qatar a Miami. Si cerca l'intesa per chiudere il conflitto. Teheran sta ancora esaminando l'ultima proposta americana. Nuovo attacco di Trump all'Italia. Non c'era quando ne avevamo bisogno e aggiunge: sto riflettendo sul ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. Terni colpisce la moglie con un martello su un autobus e scappa. Lei è gravissima. L'aggressore ora è ricercato. Da un mese aveva il braccialetto elettronico. Garlasco, la procura di Pavia riscrive il delitto a partire dall'alibi. Sempio indagato per l'omicidio. Legale Stasi, acceleriamo su richiesta revisione. Tennis a Roma, vittoria per Sinner, bene anche Cobolli, Capao Paolini. Oggi in campo Musetti, Arnaldi, Darderi e Cocciaretto. MotoGP in Francia, Martin vince la sprint, la gara alle 14. Serie A, vittoria per Juventus, Inter e Udinese alle 12.30 Verona Como, poi Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa alle 18 Parma Roma su Sky alle 20.40.
1: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta.
2: Bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se non lo comprerei. Ma oggi non parliamo di vini da 1000 euro. Parliamo di vini che molti di noi potrebbero comprare, anzi, che certamente molti di voi comprano. Diciamo che prendiamo in considerazione una fascia prezzo tra i 20 e i 60, 50, 60 euro. E quindi vi dico una cosa molto chiara, ci sono dei vini che in questa fascia prezzo io personalmente non comprerei. Attenzione però, non sto dicendo che sono vini scadenti, fatti male.
3: Però fa cagare.
2: Per carità, tutt'altro. Sto dicendo che per quello che costano oggi, secondo me ci sono alternative più interessanti. E quindi ritorniamo sul famoso discorso della mia fissa sul rapporto qualità-prezzo. E secondo me, appunto, questo è uno dei punti centrali del mondo del vino. Ad un certo punto il livello del prezzo non cresce più solo con la qualità, ma anche con il nome, il brand, i riconoscimenti e quindi, con un parolone, il posizionamento sul mercato. E dunque andiamo a vederli questi vini con nomi e cognomi. Vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale. E per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
3: Oh, mi stava scordando!
2: Attenzione amici sbevazzoni, le assegnazioni

0: della solaria ionica vendemmia 1959 stanno entrando nella fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie numerate e firmate. 65 anni di attesa di affinamento in botti di cemento, vino perfettamente vivo appena imbottigliato, vino da meditazione, spettacolare. Jameson Robinson, tra i tre critici enologici più autorevoli al mondo, ad agosto dell'anno scorso le ha assegnato 19 ventesimi. Clamoroso. A breve dunque le modalità di assegnazione della solaria ionica cambieranno. Chi entra ora entra alle condizioni attuali. Dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivete. E come sempre partiamo subito con una piccola premessa. Innanzitutto questa è una lista certamente non esaustiva, perché ce ne sono davvero tantissimi di vini con rapporto qualità-prezzo squilibrato. Ma in questo frangente voglio prendere in particolare considerazione vini commercialmente molto conosciuti, quindi di produttori molto noti, etichette molto note, produttori prestigiosi che hanno certamente in listino anche vini super top e che probabilmente anche per questo motivo alzano l'asticella del prezzo.
1: E io pago! E io pago!
0: Oltre alla qualità del vino, ben si intende. Quindi paghiamo anche il brand che rappresentano. Questo è il punto.
2: Ricordo che i prezzi che citerò sono prezzi medi, online, ma che poi di fatto tendenzialmente oggi si trovano anche gli stessi prezzi nelle enoteche e nei supermercati.
0: Partiamo dunque dal primo. Arneys Blanget della cantina Ceretto. Il Blanget è un vino bianco cult del Piemonte, storicamente la prima espressione del vitigno autoctono Arneis, una scelta innovativa e impensabile all'epoca, va detto, da parte della famiglia Ceretto, vino divenuto icona negli anni 80-90 e non solo. Il suo successo dura ancora oggi ed è presente nei ristoranti di mezzo mondo, come uno dei bianchi più famosi d'Italia. Best seller e long seller. Però a 20 euro, prezzo enoteca o supermercato, secondo me si paga molto il nome e la storia. Oggi nella stessa fascia prezzo si trovano bianchi più complessi e più intriganti, certamente di cantine meno note, ma spendendo anche qualche euro in meno magari. E poi abbiamo il Vermentino etichetta nera di Bosoni. Siamo sempre intorno ai 20 euro. Cantina ligure, storica. Diciamo che questo Vermentino è sicuramente gradevole, ma a 20 euro, lo trovi molto spesso anche nei supermercati, secondo me non è tra le scelte più interessanti nella categoria dei vini bianchi italiani. E poi abbiamo il bruciato di Antinori, per meglio dire della cantina Guado al Tasso. Siamo intorno ai 25 euro a bottiglia. Il bruciato è un vino corretto, moderno, pulito. È tra i vini più famosi e venduti della cantina Guado al Tasso. Siamo a Bolgheri, zona premium. Potremmo dirla così per i Super Tuscan.
2: Metto il link qui in descrizione del video che ha realizzato proprio sull'argomento Super Tuscan.
0: Di cui forse il bruciato vuole essere un'espressione, diciamo, in versione entry level. Ma a 25 euro, secondo me, il prezzo è spinto più dal brand che dal contenuto nel calice. E rimaniamo sempre a Bolgheri. Yeah. Abbiamo Le Difese, che può essere considerato una sorta di cuginetto minore del Sassicaia. Siamo intorno ai 35 euro a bottiglia, visto che è prodotto dalla stessa prestigiosa cantina, cioè tenuta San Guido. Purtroppo devo però ricordare che Report di Rai 3, in un suo servizio del dicembre 24,
2: ripreso da un mio successivo video, vi metto il link qui sotto in descrizione,
0: Report dimostra, ancora fatture alla mano, che anche tenuta San Guido acquista vino sfuso da pochi euro al litro, sempre da Cantine Borghi. E specificatamente nel 2023 acquista vino sfuso per un corrispettivo di circa 250.000 bottiglie, su un totale complessivo prodotto annuo intorno al milione di bottiglie per la iconica cantina bolgherese, che poi inevitabilmente finiscono in questo vino, e la legge lo consente, e nell'altra etichetta della tenuta, ovvero il Guidalberto, ad esclusione del Sassicaia. Il tutto a oltre 30 euro a bottiglia. Capisci a me. E poi abbiamo la cuvée prestige della cantina Ca del Bosco. Stiamo parlando di uno dei più famosi, noti e celebri Franciacorta di OCG. È certamente uno spumante di riferimento per le bollicine italiane. Va detto questo per storicità e prestigio della cantina e in generale per la qualità dei suoi prodotti. Però 38-40 euro per una cuvée base, questo è l'entry level di Ca del Bosco, secondo me si paga molto il brand.
2: E nel mondo del metodo classico italiano, ma anche nella stessa Franciacorta, si trovano alternative interessanti a prezzi decisamente più bassi.
0: E poi abbiamo lo champagne Moët & Chandon, la cuvée impériale. Siamo intorno ai 40-42 abbondanti euro a bottiglia. È l'entry level di una delle maison più celebri e famose al mondo per la produzione di champagne, lo sappiamo benissimo. Di fatto una delle etichette simbolo. Pensate che Moët & Chandon lo produce dal 1869 ininterrottamente, quindi oltre 150 anni di produzione di questa etichetta. È certamente uno champagne corretto, ma a 40 abbondanti euro, secondo me si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente superiori, decisamente. E poi a ruota abbiamo il Veuve Clicquot Yellow Label, che raggiunge anche 45 euro a bottiglia abbondanti. Grande marchio, grande maison, grande riconoscibilità e prestigio, direi a livello planetario. E anche il vino è corretto e pulito, considerando anche che ne realizzano svariati milioni di bottiglie all'anno. Ma anche in questo caso si trovano champagne meno famosi, ma qualitativamente decisamente superiori. E poi, attenzione amici sbevazioni, abbiamo un vino culto. Il Tignanello, ovvero uno di quei grandi vini che hanno fatto la storia dell'enologia italiana, diventando di fatto nei decenni una leggenda del mondo.
2: Metto qui sotto il link in descrizione del video che ho realizzato proprio sul Tignanello.
0: È uno dei grandi vini rossi del gruppo della famiglia Antinori, nato appunto negli anni 70 dopo un lungo percorso di sperimentazione vitivinicola da parte di uno dei più grandi enologi del secolo Novecento, oggi scomparso, che risponde al nome di Giacomo Takis. Però oggi intorno ai 140-150 euro l'ultima annata, perché le precedenti costano molto ma molto di più, secondo me si entra in una fascia dove il prezzo è appunto molto legato alla sua storia e alla sua fama mondiale.
2: Teniamo anche conto peraltro che fino a pochi anni fa costava meno della metà di quello che costa oggi.
0: E poi prendo una categoria più ampia, i prosecco sopra i 15, 17, 18 euro. Per me il prosecco sopra questa soglia diventa spessissimo poco interessante, semplicemente perché è una tipologia di spumante che nasce per essere semplice, immediato, fresco e fragrante, e così deve rimanere. Riconosco peraltro il lavoro recente e molto particolare di alcuni produttori, lavoro di qualità volto alla valorizzazione di questo vino e di questo vitigno, la glera o il glera, con coltivazioni anche molto complicate sulle cosiddette rive, pendii particolarmente ripidi e scoscesi nella zona di Valdobbiadene Conegliano, estremamente vocati alla viticoltura. E in questo modo si va addirittura anche a testare la longevità e la complessità di questo vino, in maniera innovativa. Ma a mio giudizio la soglia prezzo deve essere un po' più bassa. E poi, legato al discorso precedente, abbiamo il Cartizze, tendenzialmente sopra i 25 euro. Il Cartizze è il top del Prosecco, è la punta di diamante della DOCG Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Solo 107 ettari di un cru prestigiosissimo. Il vitigno è sempre la glera o il glera, e su questi terreni argillosi, minerali, abbiamo veramente il top della qualità. La lavorazione è lunga e complessa, sia in vigna che in cantina. La qualità finale è mediamente eccellente, ma appunto 25, anche 30 euro, per uno spumante metodo Charmat, non sono pochissimi. Quindi, amici sbevazzoni, riassumendo, questi sono tutti vini importanti, ma la domanda iniziale non era sono buoni o no, sono fatti bene o no. La domanda era ed è valgono quel prezzo? E la risposta, almeno per me, è no. Non sempre direi. Adesso però voglio sapere la vostra. C'è un vino di gran nome e prestigio che avete comprato, assaggiato e poi vi ha deluso? Oppure al contrario, un vino che vale ogni euro che avete pagato? Scrivetemelo nei commenti.

0: domanda estera spinge l'outdoor. Vicenza, alle Gallerie d'Italia, la mostra Giorgia Lupi, l'umanesimo dei dati. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Ministero del Turismo che mette in campo 109 milioni di euro per sostenere due direttrici strategiche, destagionalizzazione e innovazione. L'obiettivo è favorire un turismo tutto l'anno, distribuendo i flussi anche nei periodi meno congestionati e accompagnare il settore verso una piena transizione digitale in linea con le esigenze dei viaggiatori del 2026. Le risorse, suddivise tra 59 milioni a fondo perduto e 50 milioni di finanziamenti agevolati, finanzieranno interventi di riqualificazione energetica per strutture ricettive e produttive. I progetti dovranno integrare soluzioni di digitalizzazione, automazione e monitoraggio intelligente dei consumi, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, ridurre gli sprechi e incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili. Possono accedere alle agevolazioni gli operatori turistici individuati da specifici codici Ateco. La gestione della misura, dalla valutazione delle domande all'erogazione dei fondi, è affidata a Invitalia. Soddisfazione è stata espressa dal ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che ha sottolineato l'impegno del governo nel rafforzare un comparto strategico, pilastro fondamentale dell'economia nazionale. Il turismo all'aria aperta si conferma uno dei comparti più solidi e dinamici del travel italiano. Secondo la sesta edizione dell'Osservatorio di Human Company and Trends, il 2026 sarà l'anno del consolidamento. Le presenze previste sono in lieve crescita dello 0,4% rispetto al 2025. A sostenere il settore sarà soprattutto la domanda internazionale, stimata in 37 milioni di pernottamenti, con un incremento del 14% sui livelli pre-pandemia. Più stabile il mercato interno, che dovrebbe fermarsi a 30 milioni di presenze, ancora leggermente sotto i dati del 2019. Il nord-est si conferma l'area trainante del turismo open air italiano. Seguono il centro, sud e isole. Rilevante anche l'impatto economico del comparto. Nel 2026 la spesa diretta dei turisti outdoor potrebbe raggiungere 5 miliardi con una media di circa 75 euro al giorno per persona. Considerando anche indotto e spese indirette, il valore complessivo stimato oscilla tra 9 e 13 miliardi di euro. Tra i fattori che influenzano la domanda pesano le tensioni geopolitiche, l'inflazione e i costi energetici, mentre il cambiamento climatico spinge verso vacanze distribuite anche nei mesi meno caldi. Cresce inoltre la qualità dell'offerta, con campeggi e villaggi sempre più vicini agli standard dell'hotellerie medio-alta.
1: Intesa San Paolo apre al pubblico dal 30 aprile al 2 agosto, nel suo Museo delle Gallerie d'Italia Vicenza, Giorgia Lupi, l'umanesimo dei dati, la prima mostra personale della designer e partner di Pentagram, Giorgia Lupi. Il progetto mette al centro il data humanism, l'approccio con cui Giorgia Lupi restituisce ai dati una dimensione più intima, qualitativa e umana. Le opere mostrano come numeri, pattern e visualizzazioni possano diventare storie capaci di parlare di esperienze personali e collettive, trasformando la complessità in comprensione e relazione.
2: L'umanesimo dei dati è un approccio al mondo dei dati che cerca veramente di riconnetterli da dove vengono, che sono le nostre vite umane, le nostre vite imperfette, le nostre vite imprecise, diverse. È uno strumento che forse ci aiuta a vedere i dati non come questa entità che ci sopraffà, ma come uno strumento che ci può aiutare a capire meglio la nostra realtà. Perché se andiamo alla definizione di dato, credo che fondamentalmente i dati siano un'astrazione della realtà che noi esseri umani abbiamo inventato per riuscire a vederla, a capirla un soggetto alla volta, un aspetto alla volta. E se lo vediamo da questo punto di vista, poi i dati diventano questo strumento narrativo, secondo me veramente interessante.
1: L'esposizione a cura di Associazione Illustri conduce il pubblico dentro il processo creativo di Lupi, dove il disegno, la carta e il gesto manuale precedono la tecnologia digitale e ne amplificano poi la forza comunicativa.
3: È evidente che il lavoro fatto con l'Associazione Illustri in questi anni, attraverso il festival e attraverso i tanti illustrissimi che abbiamo ospitato qui a Vicenza nelle Gallerie d'Italia, significhi di anno in anno consolidare la capacità di questa comunità di aprirsi anche sperimentando delle proposte che possono apparire più complicate rispetto ad una lettura immediata. Ma davvero di fronte alla curiosità, di fronte al desiderio di fermarsi, di fronte ad alcune di queste immagini, queste sintesi estremamente capaci di catturare l'attenzione, credo che ci sia una chiave di lettura sull'importanza dell'illustrazione e di questo Festival Vicentino.

presenta Time Machine, la macchina del tempo della musica. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 19ª puntata di Time Machine, la vostra macchina del tempo della musica. Cominciamo quest'oggi con il brano Angels, che ha lanciato la carriera solista di Robbie Williams a livello internazionale. Ex componente dei Take That, una delle boy band più amate degli anni 90, anno 1997.

Album di debutto Big Willie Style del cantante e attore Will Smith, ci siamo estratti il singolo Getting Jiggy With It, canzone vincitrice del Grammy Award come migliore performance rap nell'anno 1997.

Nato a San Juan, Puerto Rico, Ricky Martin è uno degli artisti latini più famosi al mondo. Grazie al brano Living la Vida Loca ottiene un enorme successo anche negli Stati Uniti d'America nell'anno 1999.

Rimaniamo nell'anno 1999 con il riempipista dell'estate Tell Me Why di DJ Prezioso e la voce di Marvin, un successo italiano e in tutta Europa.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katiuscia Ruiz e noi continuiamo la carrellata dei grandi successi con il brano più famoso della band americana dei The Calling dal titolo Wherever You Will Go, anno 2001.

Rimaniamo negli Stati Uniti d'America con la rock band dei Green Day, formatasi nel 1986. I Green Day sono tra i gruppi musicali con più vendite nella storia, con ben 85 milioni di dischi in tutto il mondo. Ci riascoltiamo una delle loro hit, Boulevard of Broken Dreams, anno 2004.

Finisce qui la 19ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla Despiértate, Katiuscia Ruiz, Voice e Rubio Loco, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inserita nel mio album Quiero el Sol. Puoi acquistare i miei CD tramite il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

Ma è sempre bello per me immergermi, no? All'interno del Vintage Club, perché è questo, no? È questa atmosfera. Siete mai andati in un locale anni 70? 70-80, devo essere sincero, 70-80, ma ce ne sono ancora tantissimi, dove la musica è questa, dove le atmosfere sono queste, dove le luci sono adeguate agli anni, naturalmente adeguate anche alla musica, una cosa eccezionale. Mamma mia, quanto è bello! Si sente proprio l'atmosfera di quegli anni, si beve le cose di quegli anni, Che c'entra questo? No, Brian Bellet, che alla parte tecnica, dice: fanno l'amore come quegli anni, che è lo stesso modo di questi, no? È il 2026, non è che si fa sesso diverso del 1979, è il stesso, capito? E vabbè, la musica del Vintage Club, ben arrivati! Questo è l'originale, eh? Ma te sei pazzo? Tieni fuori un brano del genere.

anche molto difficile, devo essere sincero, eh? È molto difficile entrare in voce con un brano di questa portata. Tra 30 anni questo brano lo ricanteremo di nuovo ancora, perché è un lento meraviglioso. Vabbè, ma che ti devo dire, ma non si può stare e là. Ah, che bello. Vintage Club, mi raccomando, il WhatsApp 348-349-1141, fatelo, perché puntualmente noi vi risponderemo. Vi vogliamo bene, voi lo sapete. Detto questo, è Cameo.

0: Love, love ritual.
1: Capito? Senti. A proposito del discorso che avevo fatto prima, no? Di fare l'amore anni come gli anni, negli anni 70 e 80. È questo.
0: Ciappa chi? Ciappa là. Questo è il Vintage Club, mi raccomando, se volete ascoltare quella musica che ci ha circondato, che ci ha ammaliato, che ci ha sedotto soltanto qua, chiaramente. dai, capito? Capricorn.
1: Beh, quello si chiama Capricorn. Che devo fare? Non so se poi l'autore dell'Ariete, ma questa è un'altra cosa.

Ma che fate di là del vetro, ragazzi? Siamo passati da un funky meraviglioso che è durato circa 7 minuti, perché quelli erano le... Sì, quello era il minutaggio normale del funky degli anni 70-80. Mi passate a feeling, siete pazzi? Ecco, lo sapevo. Ma che ci avete dei padiglioni auricolari? Avete riconosciuto? È il capitano. Katy, No, che Katy Perry. Capitan Sensible. Say got to say what.

musica memorabile, ambienti memorabili, conduzione della vita di noi giovani che eravamo lì presenti in un'altra maniera. Si viveva in un'altra maniera, in un mondo che a noi, diceva, a me ti piaceva, eh?

Allora ci scrivono al nostro WhatsApp, che ve lo ricordo che è il 348-349-1141, ve lo ricordo benissimo, issimo. Ci dico, come mai fate questi salti musicali, no? Ma perché noi non siamo di un settore unico, noi siamo il vintage, cioè allora svariamo per quanto riguarda tutta la tipologia di musica che era negli anni 70-80. E qualcosa del 90, ma non mi ricordo se Brian Bell... No? Fai stesso, non è problema. Svariamo, allora passiamo dal country al pop, al snap, al sleep, al funk, a tutto. Il bello è questo.

salti repentini di musica, salti repentini di sound, salti che saltavano da un brano all'altro, live meravigliosi. Avete sentito questo? Questa era una cosa eccezionale. Buckhead is Love, The Atlanta Disco Band, Bad Look, mamma mia. No, di questa band ho tantissime altre cose, naturalmente il vinile, sono straordinariamente affascinato da come suona, dai, sono in una maniera fuori dal normale, come facevano poi quegli anni. Kerry Lucas, Frank LeRoy.

0: Freedom. Allora, cari amici e cari amiche, è finita un'altra puntata del Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica, perché è stato agevolmente bravo. Agevolmente non si dice.
1: Mi è venuto in mente questa cosa, non so perché.
0: Ma che ne so?
1: No, magari volevo dire un'altra cosa, ma non mi è venuto sinceramente bene.
0: Detto questo, vi saluto. Alla prossima!

Nessun rischio pandemia ad Antivirus, le autorità rassicurano, mentre a Tenerife si evacuano i passeggeri sbarcati dalla nave, tutti asintomatici, stanno bene, 4 in Italia. Putin trannuncia bluff, guerra in Ucraina avvicina, alla fine dice e indica Schröder per trattare, ma il Cremlino avverte, vinceremo noi, attesi a Mosca, negoziatori americani. Fine delle ostilità e sicurezza Hormuz, la controrisposta iraniana include anche il cessato il fuoco in Libano, ma Trump e Netanyahu avvertono, ci prenderemo l'uranio. L'Italia tiene il punto dopo il gelo della Casa Bianca, siamo solidi alleati dell'America, assicura il ministro Tajani, le opposizioni spingono il cantiere progressista. 5 colpi al volto a Palermo, un'esecuzione in piena regola contro il pregiudicato 34enne freddato nella sua auto, interrogati parenti e amici, l'ipotesi del traffico di droga. L'armata instancabile che manda avanti il mondo, gli auguri affettuosi di Papa Leone per la festa della mamma, grazie per il vostro amore immenso, scrive Meloni. Sinner e Cobolli infiammano l'internazionale di tennis, bene anche Musetti contro Cerundolo, in Francia è doppietta Martin, lo spagnolo vince davanti al compagno Bezzecchi. Il Como non si ferma più, Verona battuta storica qualifica una Coppa Europea, alle 18 Parma-Roma, stasera la super sfida tra Milan e Atalanta.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

trattore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Ma mia, questi, oh. I rapper, benissimo qua a lavorare.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

0: uscivo sporco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Così è cos'ha Radio Show con Stella e Teo.
1: Ma ciao
0: a tutti i nostri ascoltatori.
1: Si parte. Nuovissima puntatona. Oggi vi portiamo a mangiare qualcosina.
0: Cosa dite? Sai che io ti giuro, oggi
1: hai fame.
0: Io ho sempre fame. Io credo di avere il verme solitario, come si diceva una volta. Perché ho sempre fame.
1: Va bene, allora se hai fame io direi di partire, così andiamo subito al sodo.
0: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
1: Così e Cosà, radio show, arriviamo noi puntualissimi nella vostra giornata a portarvi uno spicchio di sole o di pioggia, no, di sole.
5: Un raggio di sole.
1: Il ritorno raggio da te, di sole. Senza niente da dire, ma con in mano un raggio di sole per te, che sei fantastica. C'è poesia per me.
5: Scusa, me la godo tutta.
1: Intanto pratica, praticamente amor. Basta. Direi che basta. Ho dato troppo.
5: Anche basta.
1: Ho dato
5: troppo. No, me la stavo godendo. Perché sai, che capita raramente
1: avrò
5: che tu mi canti queste cose.
1: Anche tutte,
5: capito?
1: Le parole.
5: Può essere, però sono adattate alla tua,
1: sì,
5: al tuo momento.
1: È vero. Sì.
5: Quindi va bene così.
1: Allora ragazzi,
5: nella
1: nostra super rampa di lancio vi abbiamo detto che oggi si parlerà di cibo.
5: Giusto? Però, cibo. Ma
1: in
5: cibo in un maniera diversa,
1: in maniera,
5: cioè,
1: alternativa.
5: Sì, esatto. Diamo... perché noi pensiamo al fast food e ci viene fame, ma ragazzi vogliamo vedere il fast food sotto un altro punto di vista.
1: BTS featuring Suga, Sweet Melody.

0: Così è cos'ha Radio Show con me medesimo Teo, la nostra fantastica stella, e ovviamente i nostri ascoltatori più attenti ci hanno fatto sapere, anzi mi hanno fatto sapere a diretta at cosiecosa.com che ho sbagliato a dire il titolo della canzone.
1: Sono attentissimi i nostri ascoltatori.
0: Chiedo scusa, la ripeto, erano i BTS featuring Suga, Swim, il Melodic Remix. Ecco, adesso
1: è perfetta. Ok, adesso è perfetta. E allora torniamo al nostro argomentone. Il nostro argomentone qual è? È quello dei fast food. Ma di solito quando si parla di fast food si parla di panino, panini, patatine, bibita, eccetera. Invece no, noi ne vogliamo parlare in un altro modo, cioè li vediamo da un altro punto di vista. Per esempio,
0: sì,
1: quando siete con gli amici, non sì, sapete dove andare, che si dice? Non diamo il nome della
0: andiamo
1: catena.
0: Andiamo alla grande M. Ecco, diciamo,
1: ecco, andiamo alla grande M.
0: Esatto.
1: Oppure andiamo da...
0: Al BM.
1: Ma insomma, in tutti questi posti, che sono praticamente i fast food,
0: sì,
1: alla fine ci sono, è un luogo di incontro.
0: Sono diventati luoghi di aggregazione,
1: esatto,
0: centri sociali, perché alla fine all'interno di questi ristoranti ci si va semplicemente per compagnia.
1: Sì, è vero.
0: Ma anche per lavorare.
1: Esatto, infatti ci sono anche le prese per attaccare PC, eccetera,
0: sì,
1: eccetera. Quindi per incontri di lavoro si apre il PC e si fanno incontri di lavoro per fare amicizia.
0: Per fare amicizia.
1: Perché alla fine qualcuno lo trovi.
0: Per fidanzarsi.
1: Perché no? Per incontrare l'anima gemella.
0: Vedi, per
1: e lì sono d'accordo.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: meno nel nostro argomentone prima della settimana scorsa,
0: sì,
1: dell'appuntamento al buio. Qua invece sono un pochino più d'accordo. Poi
0: sì,
1: se volete vi estrapolo anche questo pensiero.
0: Oh, ma certo, noi siamo qua apposta. Siamo
1: sì,
0: qua apposta per
1: sì,
0: sapere
1: sì,
0: il tuo pensiero. Tutti vogliamo sapere.
1: Volete sapere il mio pensiero?
0: Scriveteglielo tutti. Scriveteli. Vogliamo il tuo pensiero. Vogliamo il tuo pensiero. Vogliamo il tuo pensiero.
1: Allora, quello dell'anima gemella, no? Perché qua si dice, si parla anche di trovare l'anima gemella. Perché no? Sai, un incrocio di sguardi.
0: Bello.
1: Io
0: sì,
1: penso che l'anima, il colpo di fulmine,
0: sì,
1: quindi il ritrovo dell'anima gemella, sia proprio così casuale,
0: super fortuito,
1: perché già nel momento in cui due persone decidono di vedersi per incontrarsi in un appuntamento al buio, stanno già decidendo di fare qualcosa di particolare. Invece no, il colpo di fulmine deve essere così casuale, completamente casuale.
0: Mentre ti stai strafogando un milkshake che sono
1: esatto,
0: durissimi da tirare su, che
1: esatto, che ti vengono gli occhi
0: sì,
1: di fuori,
0: sì,
1: praticamente ci sarà un'altra persona dall'altra parte che ti guarda e dice che bello però quell'uomo.
0: Bello, sì, è vero.
1: È
0: allora
1: vero,
0: cari amici, visto che siamo in questo argomento, vogliamo sapere da voi qual è la cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un fast food, a parte mangiare, cioè quello che avete fatto mangiando non vale,
1: non ci interessa.
0: Tutto il resto siamo qua pronti ad ascoltarvi,
1: esatto,
0: e a spiattellarlo in diretta, così pronti, eh.

0: e Stella, così e cos'ha, radio show. Allora, vi abbiamo chiesto la cosa più stravagante che abbiate mai fatto in un fast food. Voi state iniziando a scriverci, poi più tardi leggeremo anche i vostri messaggi. E vi ricordo di scriverci a diretta@cosiecosa.com, senza gli accenti,
1: sì.
0: Giusto? Però
1: però quando si parla di fast food come luogo di aggregazione,
0: esatto,
1: non si può non nominare
0: dove tutto è nato.
1: Dove tutto è nato? Un locale di Milano che si chiama Alpanino, si chiamava, hai ragione, Alpanino, in Piazza,
0: sì,
1: Liberty,
0: sì,
1: che è stato il primo ritrovo abituale del nucleo del famoso gruppo dei paninari.
0: Dei paninari, quindi già negli anni 80 i fast food erano un centro
1: di aggregazione
0: sociale, e i paninari che poi hanno caratterizzato tutto il decennio
1: degli anni 80,
0: personaggi proprio iconici della Milano, ma che poi si sono sviluppati in tutto il nord Italia, in tutta Italia, addirittura abbiamo espatriato questa moda, siamo andati in Svizzera.
1: Esatto.
0: Eh?
1: E cosa avevano di particolare? Capi di vestiario, accessori di note marche italiane o straniere. Io mi ricordo i miei,
0: sì,
1: pantaloni.
0: Beh,
1: di nylon.
0: Ma tu probabilmente l'hai vissuta,
1: sì, certo,
0: questa
1: che
0: fase.
1: Io andavo in giro con la camicina con sopra i camioncini del latte, robe varie, con i pantaloni con il risvolto, che erano quelli classici della Naioleari,
0: certo,
1: con le Timberland. Per forza, cioè.
0: Allora, per i più giovani che ci stanno ascoltando, sicuramente non hanno la minima idea, insomma,
1: di cosa sia.
0: E di cosa sia stato il fenomeno dei paninari. Ecco, per spiegarvelo, diciamo che sono un po' i fighetti del giorno d'oggi.
1: Sì,
0: dai,
1: esatto,
0: quelli,
1: sì,
0: che
1: dai,
0: sostanzialmente,
1: sì,
0: si vestivano tutti precisi, avevano, sì, delle marche a cui non potevano fare a meno.
1: Esatto,
0: eccetera.
1: Esattamente.
0: È bello sottolineare che il paninaro poi ha portato quella che è diventata successivamente la Milano da bere, quella ancora,
1: esatto,
0: più
1: figlietta, molto sì, perché in realtà è iniziato tutto
0: anche
1: da lì.
0: Facoltosa.
1: Esatto, però pensate che è iniziato tutto in un piccolo fast food.
0: È vero, un po' come succede adesso.
1: Come,
0: dai,
1: succede,
0: come
1: adesso,
0: succede
1: perché
0: adesso,
1: perché alla fine adesso, quando non vuoi, non sai dove andare, vai
0: al fast food, anche perché trovi tutto quello che ti serve, quindi prese di corrente piuttosto che mangiare qualcosa, bere qualcosa.
1: Confessiamo questa cosa,
0: vai,
1: Teo.
0: Vai.
1: Noi abbiamo un amore snaturato per il fast food, ne abbiamo uno in particolare che penso avremmo girato tutti quelli,
0: sì,
1: dell'Interland,
0: sì,
1: milanese,
0: sì,
1: della Brianza, li abbiamo girati tutti, perché noi quando non sappiamo dove andare abbiamo l'appuntamento fisso, te
0: e macarons, che sono i più pessimi macarons
1: mai
0: che
1: assaggiati, ma non so perché, cavoli, sono sempre buonissimi
0: di
1: quando li mangiamo insieme.
0: Di polistirolo. Allora, ci state scrivendo.
1: Divento una sfittinzia io.
0: Una sfittinzia.
1: Per chi non lo sapesse, la sfittinzia era
0: la
1: donna del paninaro.
0: La sfittinzia.
1: Sono la sfittinzia del Teo.
0: Allora, ragazzi, continuate a scriverci perché fra poco leggeremo i vostri messaggi. La cosa più strana o stravagante che abbiate mai fatto in un.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: Stella e Teo con Così e Cos'ha Radio Show. Fino a pochissimo tempo fa vi stavamo parlando dei fast food come luogo di aggregazione della storia dei paninari. Fra pochissimo torniamo da voi, ma nel frattempo ci ascoltiamo Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film.

0: Così è cos'ha, radio show Max Pezzali featuring Eros Ramazzotti come nei film, ed è un bel viaggio anche questo, insomma, nella storia tra gli anni 80 e gli anni 90, un po' si sposava con il tema,
1: con il tema.
0: Stavamo parlando
1: dei
0: paninari, che ovviamente sono stati un fenomeno culturale degli anni 80, nati ovviamente da un piccolo paninaro, un negozio di panini che poi è diventato, possiamo dirlo perché non esiste più la catena, Burghi di San Babila a Milano.
1: Burghi di San Babila è veramente il nostro centro nevralgico della nostra adolescenza.
0: E vi abbiamo chiesto, insomma, a voi cosa avete fatto di strano, stravagante in un fast food che non sia mangiare, quindi tutto quello che non è mangiare.
1: Allora, vi dico, Silvia dice: ho fatto un colloquio di lavoro lì e mi hanno assunto, non era previsto, ero solo entrata per un hamburger.
0: Ecco, vedi? Fantastico.
1: Cioè, pensa che fortuna.
0: Tra l'altro, lei era entrata per un hamburger e, adesso ve lo diciamo così, esiste l'hamburger più caro e costoso del mondo, che costa 9.450 euro.
1: Ma io dico, come può fare un hamburger a costare così tanto?
0: Vedi, perché è una carne super pregiatissima, particolarissima, e lo fanno solo su ordinazione.
1: Tra l'altro ha il patto di riservatezza e ha una lunghissima lista d'attesa, ma proprio lunghissima.
0: Torniamo ai messaggi. Davide: non c'entra il cibo, ho lasciato la mia ragazza al tavolo mentre arrivavano i panini, lei ha mangiato da sola, io sono uscito. Questa non è tanto bella,
1: no, non è
0: però.
1: Tanto bella.
0: Però l'abbiamo
1: però
0: detto
1: niente,
0: anche
1: dai.
0: Prima, perché al fast food, i muri dei fast food vedono
1: tantissime
0: cose.
1: Ho fatto amicizia con uno sconosciuto in fila. Siamo ancora amici dopo 5 anni. Questo mi piace tantissimo.
0: Bellissimo questo.
1: Sì, è bello.
0: E poi Silvia scrive: ho finto di essere una turista straniera per non farmi riconoscere da una persona che conoscevo.
1: Questa è grande, Silvia, grandiosa. Grandiosa, ma Marco dice: una volta ho fatto tutta una discussione filosofica sulla vita alle 2 di notte con gente mai vista prima, tipo terapia di gruppo improvvisata.
0: Vedi, ci sta. E poi è il top, che sicuramente, io sono sicuro che questa cosa è successa a tutti.
1: Sì.
0: Purtroppo non si è firmato,
1: no,
0: ma scrive: nel parcheggio, diciamo che non abbiamo mangiato, ecco, poi siamo rientrati come se niente fosse.
1: grandioso.
0: Complimenti a voi, i famosi parcheggi dei fast food.
1: Ma facciamo in tempo a leggerne un altro?
0: Vai, questo.
1: Mi piace tantissimo. Ho lasciato un bigliettino con il mio numero sul vassoio di una ragazza. Non mi ha mai scritto, ma tentare.
0: Sei un grande, uno di noi. Sei proprio uno.

0: La vita l'è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ed eccoci al momento che la vita l'è bella. Oggi non abbiamo voluto fare la nostra classica.
2: Oggi no.
1: Perché? Perché abbiamo trovato due grandi della comicità.
2: Del cabaret,
1: esatto, bravissimo. Che parlano proprio di cibo.
2: Di cucina e di cibo.
1: Quindi non potevamo non farveli ascoltare.
2: Uno è milanesissimo, il Pucci, l'altro è sicilianissimo, Cacioppo. Quindi, ragazzi,
1: dal nord al sud.
2: Buon ascolto.
3: Il classico spaghetto al pomodoro. Quello che costava 7 euro, non c'è più.
4: Guardi, gli spaghetti al pomodoro non li abbiamo, ma abbiamo gli spaghetti al pomodoro derivati dal grano duro, lavorato alla guisa di spaghetto, dal profumo dell'orto rosso valentino, il tutto abbracciato dalla misticanza e dall'amicizia del basilico generoso. Ma vattene a fanculo, 25 euro per uno spaghetti al pomodoro normale. Chiedi, mi fa un nodino di vitello? No, non ce l'ho. Abbiamo il reale del sanato della Formicana, del Granducato, dello Guccione, della Fagiola, 38 euro. E poi ti porta, è un nodino di vitello, normale, non puoi dirlo sbaglio solo. Poi ci sono i ristoranti a chilometro zero, quelli mi fanno impazzire, dove i cibi hanno la tracciabilità. Per esempio, se ordini un branzino, dicono, ah, guardi, questo branzino viene da un allevamento, il nome del branzino è Gianni, è nato a Borgo Santo Spirito, la mamma è stata pescata 2 mesi prima a Varazze e soffre ancora perché ha perso il figlio e settimana scorsa era a Chiravisto. Ma che cazzo stiamo dicendo? Ci sono i ristoranti indiani, tu entri, ti accoglie, il cameriere ti fa... Tu dici indiano? No, la dentiera, sto mettendo a posto la dentiera.
5: Io mi ricordo 20-30 anni fa organizzavi
2: questa
5: una cena a casa, arrivavano 10 amici, una carbonara, un salame, un formaggio, 2 bottiglie di vino, se passava la serata. Adesso organizzi una cena, sembra di essere in clinica. Erano 10 persone, io sono celiaco, io vegano, io allergico al glucosio, io non mangio il pomodoro, io non mangio il prezzemolo, il mio togli l'aglio. Di là c'è il frigo, vedi che trovo e vattene a fangolo, va. C'è qualcuno che ha dei problemi gravi, delle intolleranze, delle allergie, non ci può fare niente, però ormai mi pare che è diventata una moda e fa chic, fa elegante uno che è allergico, fa raffinato. Io se mangio un pomodoro mi brucia lo stomaco tutta la notte, non dormo, un fastidio, se tocco l'aglio vengono i brufoli sulle braccia, un prurito, guarda, è una cosa indicibile. Uno che mangia tutto, uno che è una persona normale, sembra lui il malato. Ma tu sei allergico? No, ci sei intollerante? No, ci mangio tutto, sei un porco, una bestia. Mangia tutto, non ci fa niente.
6: Così è cosa Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa Radio Show, ai microfoni sempre io, me medesimo, Teo e la nostra fantastica Stella. Oggi stiamo parlando di cucina, giusto?
1: Sì, esatto.
2: Sì, sì, abbiamo parlato dei fast food come centri sociali,
1: sì.
2: Abbiamo ascoltato 2 clip bellissime di Cabaret, del Pucci e di Cacioppo e adesso arriviamo tra pochissimo con le parole più abusate e fastidiose della cucina.
7: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Tu mi piaci.
1: Saif con Tu mi piaci tanto. E a me questa canzone piace tanto, che tra l'altro è una canzone di Sanremo, vero?
2: È vero, sì, è una canzone di Sanremo, sì, sì.
1: Mi piace, mi piace. Allora, poc'anzi dicevamo che avremmo parlato delle parole più abusate e fastidiose in cucina. Vai Teo,
2: adesso
1: sfogati.
2: Ne ho per tutti, ne ho per tutti. Vai. Perché io sono veramente stanco di sentire in TV, da tutte le parti, quando si usano gli stessi aggettivi 3 milioni di volte per le cose. Ad esempio, scomposto. Ma basta, basta.
1: Che
2: perché
1: poi,
2: le robe scomposte
1: dire?
2: Sono una porcheria.
1: Perché mi devo perché... mangiare il cannolo alla siciliana,
2: esatto,
1: scomposto?
2: O una crostata scomposta che devi prendere col cucchiaino la marmellata, con un altro pezzo la ma basta, cioè fai
1: ma
2: la
1: basta.
2: Crostata normale, no? Cioè,
1: oppure il tiramisù scomposto.
2: Ma che cos'è?
1: Che me lo devo fare io,
2: sì,
1: ma se me lo devo fare anche io, allora me lo faccio a casa.
2: Ma esatto, ma anche questa roba non la condivido. Poi rivisitazione, cioè allora una cosa rivisitata è una cosa nuova, è inutile dire una rivisitazione della carbonara, primo perché non è carbonara ma è un'altra roba.
1: Esattamente.
2: No. Esatto. E poi un'altra cosa che mi sta veramente antipatica è usare i nomi originali appropriati alla parte veggie vegan, cioè l'hamburger vegano non esiste.
1: Ah, ok.
2: Ok, l'hamburger è di carne. Quella roba lì che mangiate voi vegana è
1: una frittella di verdure.
2: Ecco, quindi chiamatela frittella di verdure.
1: Va bene, va bene. Poi c'era anche un'altra parola che ti dava fastidio,
2: sì,
1: che era
2: tantissimo. Quando dicono della nonna.
1: No.
2: I profumi della nonna. Questo ragù al profumo della tradizione di mia nonna. Questo sembra che essere tornati al tempo di mia nonna. Mia nonna? Adesso ve lo dico, mi perdonerà, non ha mai cucinato un cazzo.
1: Esatto.
2: Okay? Non ha mai...
1: Ma il nonno faceva un risotto
2: quindi,
1: meraviglioso.
2: Quindi dire che le cose della nonna è sessismo a casa mia, bisogna dire è del nonno.
1: Va
2: no,
1: bene, va bene. Sai, c'è un'altra cosa che mi dà fastidissimo, proprio fastidissimo, sono i diminutivi. Per esempio, il pesce diventa
2: il
1: pesciolino. La cucina diventa una cucinetta.
2: Sì.
1: Le verdurine, minchia quando dicono le verdurine.
2: Le verdurine.
1: Ma perché le verdurine? Mica sono una bambina che devo mangiare le verdurine. Cioè, io le verdure le mangio intere.
2: Sono sicuro che ce ne saranno molte altre e che
1: volta.
2: Anche voi avete vi siete proprio ne avete proprio piene di parole che ormai sono abusate, no?
1: Cioè, sì, abusatissime.
2: Ce ne sono altre.
1: Per esempio, quando si parla di chilometro zero, spieghiamo una cosa:
2: ecco.
1: Che a chilometro zero non vuol dire che è realmente a chilometro
2: no,
1: zero,
2: esatto.
1: Perché altrimenti vuol dire che la persona che ci sta cucinando la roba è lo stesso che nell'orticello di fianco,
2: esatto,
1: al ristorante
2: non succede
1: ce lo fa
2: mai.
1: A chilometro zero.
2: È rarissimo.
1: Non
2: rarissimo,
1: è così.
2: No.
1: In realtà si parla di un tot di chilometri intorno al ristorante, però
2: sì.
1: Perché chiamarlo chilometro zero?
2: Perché fa figo, perché, perché sì, perché
1: zero.
2: Se tu dici io faccio una pasta al pomodoro a chilometro zero la puoi mettere fuori a 30 euro, se dici faccio una pasta al pomodoro
1: però,
2: 8 euro.
1: 8 euro, hai esatto.
2: Capito?
1: Oppure c'è un altro termine che è abusatissimo, ma proprio abusatissimo, che è emulsione.
2: Ecco, esatto. Si
1: perché
2: fanno le emulsioni di qualsiasi cosa.
1: Di qualsiasi cosa.
2: Sì, sì.
1: In realtà non sono emulsioni, ma sono semplicemente il tritatutto, com'è che si chiama? Il mini primer. Che entra nel contenitore e trita tutto.
2: Sì, è così, va bene.
1: Lo so.
2: Vabbè,
1: è così.

0: E questa volta è venuto a trovarci il nostro amico Crepè, che era da un po' in effetti che mancava,
1: sì.
0: Ma non potevamo non mettere questo video, perché
1: questa clip
0: perché in effetti parla proprio di amicizia
1: è vero.
0: Un po' si aggancia a tutto quello di cui abbiamo parlato
1: oggi. Certo, abbiamo detto che i fast food sono un centro di aggregazione sociale, e si formano amicizie, si va in compagnia, e quindi secondo me vale la pena quello che ha da dire il nostro amico Crepè.
0: Allora ascoltatelo e poi torniamo da voi.
2: Pensate, tu hai amici su Facebook, un'altra bestemmia. I tuoi amici sono quelli che quando starai male vengono alle 3 di notte in vestaglia a dire cosa diavolo è successo. Capisci? Prendono un taxi in pigiama. L'ho visto fare io. Gli amici vengono e tu sei giovane, ma ti capiterà, perché è la vita. E ci sarà un giorno in cui ci sarà un funerale, e in fondo a quel funerale incontrerai due ragazzi che non vedevi magari da 5 anni. Quelle sono le amiche, perché convivono con te in quel momento di dolore. Il dolore crea l'amicizia. Il dolore non vuol dire massacro, vuol dire quella cosa che ti la devi condividere anche nel silenzio.
0: E rieccoci. Allora, di cosa parla il nostro amico Crepè nel nostro momento good vibes,
1: delle
0: di vibrazioni positive,
1: delle amicizie vere,
0: non quelle dei social,
1: non quelle
0: dei mi piace, non quelle che a cui devi far vedere qual è la tua vita, che non è quella reale,
1: è vero,
0: ma quelle che quando hai bisogno davvero, come dice lui, se io sto male alle 3 di notte, so che se chiamo
1: posso
0: qualcuno,
1: contare su di te,
0: posso sapere che quella persona arriverà.
1: Eloquente l'esempio che fa, che prima o poi bisognerà andare a un funerale di qualcuno,
0: è vero.
1: E lì quando ti guardi intorno effettivamente Vedrai chi è veramente amico, chi lo è stato e chi purtroppo non lo era.
0: Chi purtroppo non lo era. E guarda, e in questo io devo dire che un anno fa è venuto a mancare mio papà.
1: Sì.
0: E al funerale di mio papà io davvero ho trovato qualcosa che avevo dimenticato da tempo.
1: Bello, questo è molto molto bello. It's...

0: Bilancia, oggi mi faccio l'oroscopo.
1: Ti fai l'oroscopo? Ma vale questa cosa?
0: Beh certo, al mondo ci sono anche tantissime altre bilance, no? Quindi lo faccio a me e a tutte le altre.
1: Vero.
0: Cara bilancia, il partner potrebbe essere più impulsivo del solito questo mese, rompendo così la tua ricerca di equilibrio. Ti senti desiderata, ma anche un po' messa alla prova. Cerca di ritrovare la tua armonia emotiva, altrimenti il piacere perde di intensità. Se sei single, potresti incontrare uomini troppo diretti, quasi competitivi. L'eros funziona quando c'è complicità. E allora, ti do il mio consiglio sexy.
1: Sì, vediamo un po'.
0: Giocate a obbligo verità.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: Questo è il gioco della bottiglia, sono i miei preferiti.
0: Ecco, perché un po' ci si racconta e un po' ci si...

0: niente.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Scorpione, maggio ti accende in modo potente, ma anche molto complesso. Il desiderio è profondo, viscerale, quasi totalizzante, e non ti accontenti di mezze misure. Se la tua partner non regge la tua intensità, nascono tensioni o giochi di potere. Potresti essere anche attratto da una persona magnetica ma altrettanto dominante, e lì il rischio è uno scontro che diventa reale.
1: Lì nascono i problemi.
0: L'eros è forte, ma non è mai solo fisico. Vuoi connessione, verità e intensità autentica. Potresti anche incontrare un nuovo amore. Qui si parla anche di ufficio.
1: O in un fast food. Chi
0: oppure
1: può dirlo?
0: In un fast food. Ecco. Il mio consiglio sexy: giocate a dadi. Ovviamente dadi sexy, quindi tipo massaggia, bacia, sussurra, sicuramente falsare l'hype. E non solo.
1: David Guetta, sexy.

0: tongi, tongi, patongi. Oggi ricomincio io, però non mi sto strizzando niente.
1: Ok.
0: Allora, bene. Oggi è un po' particolare l'argomento.
1: Oggi
0: perché
1: è un po' scientifico.
0: È un
1: tongi, patongi super quark.
0: Ma anche non del tutto scientifico, perché praticamente ci è capitato di leggere un piccolo articoletto dove spiegava che gli spermini,
1: ecco, sì, i girini
0: sì, in assenza di gravità, quindi nello spazio,
1: sì, non funzionano.
0: Perdono, sì, nel senso che perdono l'orientamento. Ecco. Uno va a destra, ecco, uno va a sinistra, non si capisce niente, capito?
1: Non si capisce niente. No, perché allora, se fate già parte del famoso club dei 10.000
0: metri,
1: uno dice: perché non andare a 100.000 metri? No?
0: Esatto.
1: E quindi la NASA sta studiando questi fenomeni all'interno delle capsule spaziali nello spazio. Tra l'altro, poche settimane fa hanno circonnavigato la Luna, lo sappiamo,
0: sì,
1: tutti, Artemis.
0: Sì.
1: E in questo frangente hanno fatto degli studi su questa cosa qua. Che quindi fare sesso in altissima quota, non in 10.000, ma
0: rende gli spermatozoi sì, instupiditi.
1: Oltre al fatto che diventa veramente complesso,
0: ma
1: proprio
0: adesso,
1: averlo un rapporto.
0: No, aspetta, adesso ve lo spiego, perché questa cosa mi ha affascinato tantissimo.
1: Prego.
0: Allora, per il terzo principio di Newton, sulla dinamica dei corpi, cosa succede? Che
1: se la coppia
0: rimane attaccata,
1: sì,
0: i loro movimenti si contrapporranno e di conseguenza le loro azioni non cambieranno la loro velocità.
1: Quindi non puoi spingere. No.
0: Cioè, come fai? Rimani attaccato, ma non spingi. Cioè, rimani lì e speri, come il mio cane quando non trova l'acqua nella ciotola, che prima o poi qualcosa accada.
1: Sì.
0: Altrimenti, se i loro movimenti si contrappongono, la conseguenza che le loro azioni cambieranno la loro velocità.
1: Ecco, questo
0: quindi
1: è complicatissimo.
0: Lo so, ma fondamentalmente cos'è? Se rimani lì fermo, i corpi si allontanano.
1: Se invece
0: cerchi di avvicinarti, vai più veloce.
1: Beh, fantastico.
0: Si capisce niente. Quindi il problema qual è? Che i girini si fanno i fattacci loro e vanno rimbambiti. E i corpi non riescono ad avvicinarsi, ad allontanarsi. Se si avvicinano troppo, cambiano velocità, è un casino. Insomma,
1: allora,
0: dai,
1: visto che non tutti possono provare l'esperienza di viaggiare nello spazio, potete simulare questa cosa facendolo in acqua.
0: è vero. Non è vero,
1: è proprio
0: non
1: scritto nell'articolo. Se volete provare l'ebbrezza di questa cosa, dovete provare a farlo in acqua e vedrete che non sarà.
0: Se poi usate anche il moto ondoso,
1: esatto,
0: siamo a posto.
1: Lì c'è anche la complicanza del moto ondoso.
0: Però secondo me lì i girini prendono la loro dimensione, è il movimento che ha un'altra difficoltà.
1: È la simulazione della terza dinamica di quella roba lì che hai detto te. Vabbè. Poi dopo arriva il bagnino e vi caccia
0: via.
1: E poi vi prende a calci, quindi la dinamica sarà un'altra, ma fa niente, voi ci avete provato e andrete fieri dalla vostra simulazione.

Dog Chat 2000. I wanna make you.

consola quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Quello che vuole offrirvi questa trasmissione è un'ora con i suoni rilassanti dello smooth jazz che si alternano alla bossa, ma che in questa occasione vede anche due pezzi, uno new jazz e l'altro uno swing blues. Andiamo con ordine. Bentrovati nel Jazz e dintorni, sono Marco Telvais, la voce che vi presenta i grandi artisti nella trasmissione. La prima che voglio farvi ascoltare è quella dei Club de Belugas. Alternano la loro musica tra new jazz, electro jazz, new swing. Sono tedeschi ed hanno già all'attivo più di 9 album. Li ascoltiamo con qualcosa di interessante, si chiama Habana Twist. Il ritorno dei Camera Soul, era un po' che non li ascoltavamo. Già presenti qualche tempo fa con I Love You Hard, canzone che si sta comportando comunque molto bene nelle chart mondiali di questo genere. Poi vi farò ascoltare una grande accoppiata, Maisa con Incognito, un bel ritmo che fa piacere ascoltare. Saremo nel 2019 con Tomorrow's New Dream, album con il pezzo che ascolteremo. Si chiama All For You e a questo punto vi faccio ascoltare la musica e vi auguro un buon ascolto di jazz e dintorni.
1: Il meglio dello smooth jazz.

0: jazz e dintorni.
1: Un suono di chitarra classica che vi farà certamente rilassare e vi darà magari anche tanta gioia, quella di Ken Navarro, chitarrista statunitense che suona dell'ottimo smooth jazz, del Kurt Doc Severinsen, grande trombettista e direttore d'orchestra. Questi sono alcuni nomi di collaborazioni che ha avuto in passato. Il pezzo che tra poco arriverà è Beyond the Horizon. Poi, dal Texas, un grande sassofonista e anche conduttore radiofonico, ed immagino che un suo pezzo lo abbia sicuramente messo. Si chiama Kyle Turner, da Wrapped Tig, un suono coinvolgente in Free as the Wind. E poi una bellissima sorpresa. Sto riscoprendo un personaggio unico, mitico, si chiama Michael Bublé, artista completo, swing, jazz, ma anche melodie dolcissime. Questo è il suo repertorio. Ma non sarà il caso della canzone che tra poco ascolteremo, perché lì si viaggia super veloci con Where You Are Smiling, canzone che ci porterà alla prima mezz'oretta del programma. Questo è Jazz e Dintorni e vi auguro ancora buon ascolto.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni.
1: Altra musica del nostro programma che suona tra qualche istante, un suono dolcissimo dal basso di Wyman Tisdale, stella del basket e dello smooth jazz, grandi album prima della sua scomparsa avvenuta purtroppo nel 2009. Lo troviamo con One on One da una raccolta dei suoi più grandi successi, si chiama Story. Seguirà un bel suono, molto coinvolgente, che sicuramente vi farà scattare il ritmo tra il medio e il pollice, cioè il classico scocchiare di dita. Brenda Boykin, uno scioglilingua, in Hard Swing Traveling Man, come detto prima, coinvolgente tra i fiati che si sovrappongono in un ritmo che è molto variabile. Poi però ritorneremo sul classico smooth jazz con Akira Jimbo, ex Casiopea, e le sue bacchette che danno il ritmo a tutto il trio, con quel pezzo che fa la sua apparizione, anche se un po' datato, è del 2019. Qui troveremo appunto Akira Jimbo, Avram Lavoli al basso e Russell Ferrante alle tastiere. Il pezzo che ascolteremo, Mayflower. Buon ascolto.

0: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Abbiamo un ultimo terzetto di canzoni che si aprirà con un grande signore al pianoforte, personaggio che ha collaborato con nomi illustri come Prince, Chaka Khan, George Duke, Gamble and Huff, mitici fondatori della Philadelphia Sound. Lui è Frank McComb con un bellissimo It's a Brand New Day, dedicato, tra le altre cose, ad un altro mostro sacro della musica, Ramsey Lewis. Poi un suono più fresco, considerato smooth soul groove, con influenze soul anni 80. Kate Hitmon, canzone che non abbiamo passato molto, ma che sicuramente ritroveremo. Si intitola Let's Get Together. E si chiude anche per oggi, veramente in bellezza, con il sax di Kim Waters, artista top del mondo smooth jazz americano. Disco che ci riporterà nel 2004, nell'album che si chiama In the Name of Love. Veloce e gradevole, la canzone sarà Cross My Heart. Su questa canzone vi saluto e vi invito al prossimo Jazz e Dintorni, sempre con Marco Edelweiss. Adesso vi faccio sentire la musica. Ciao, alla prossima!

Siamo partiti con Gibaro & Roll, erano Elkin e Nelson, dall'afro al funky con Dr. John, Right Place, Wrong Time.

non è musica commerciale quella che vi porto ogni settimana, la mia è una scelta. Loro si chiamano Le Jeux Sont Funk e sono nati nelle Dolomiti italiane e la loro stella polare è il groove. La musica non dovrebbe mirare alla sicurezza o alla stabilità, ma piuttosto alla vertigine e all'estasi. Dovrebbe aspirare alle deviazioni del sogno e alla fertilità della disillusione. Le Jeux Sont Funk propongono la loro particolare interpretazione del funk e del soul in una formazione rinnovata, con tanto di fiati, ma sempre fedele alla linea di basso. Vi ho portato K2.

0: Come vi ho anticipato a inizio programma, questa sera vi ho portato anche il disco Maranza, che per coloro che sono i miei nuovi e freschi ascoltatori è il disco che mettono agli autoscontri e alle giostre, il disco che i tamarroni ascoltano a finestrini abbassati con tutti quei bassi che fanno molleggiare la loro autovettura, ma è anche quel tormentone estivo che tanto ci piace, diggiamolo! Nachele Pic di Gabe, Eddie e MCT, il disco Maranza.
1: Eita, é o metralha dos bailes, só mandelão.

Can Do It erano gli One Way. 3 anni fa circa, The Weeknd, assieme a Madonna e a Playboi Carti, è uscito con il singolo Popular. Ascoltiamolo. I've seen the devil down sunset in every place.

la disco di Debbie Jacobs con Eye on Your Love, che sfumiamo per sonorità sicuramente più moderne. I Can Give You Everything, loro si chiamano Hot Mood.

Chiudo la scaletta di questa sera con una sassofonata da paura. Abbassate le luci, create l'atmosfera, canta Kirk Wallum accompagnato dalla Music Soul Child, We Are Still Friends.

Non dico di comprare necessariamente un regalo, ma fate almeno gli auguri domenica alle vostre mamme e dite loro quanto siano importanti per voi e quanto bene volete loro. E chi purtroppo la mamma non ce l'ha più, basta un pensiero rivolto al cielo. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh!